0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, torniamo a vedere come i cieli nuvolosi del Regno Unito abbiano regalato alla lingua inglese tante espressioni che includono la parola cloud, appunto, nuvola, come storm clouds gathering, cioè in vista. Si usa quando ci sono delle indicazioni che stiano per arrivare dei problemi o delle difficoltà, come quando si vedono nuvole nere all'orizzonte ed è chiaro che da lì a poco arriverà un bel temporale. E proprio quelle nuvole da tempesta si prestano all'espressione have a face like a thundercloud, cioè avere la faccia come una nuvola da tempesta. Thunder è tuono e thunderclouds sono le nuvole che l'accompagnano. Si usa quando qualcuno ha la faccia nera per la rabbia. Poi c'è cloud your judgment.

moment, annebbiare il buon senso. Lo si dice quando qualcosa compromette le tue capacità di ragionare o di prendere decisioni razionali. Come quando ci si innamora ed è come avere delle nuvolette davanti agli occhi che ti impediscono di vedere le cose dal punto di vista logico. Credo che conosciamo tutti queste sensazioni, no? Mentre un detto che io personalmente uso moltissimo è «Every cloud has a silver lining». Letteralmente ogni nuvola ha una fodera d'argento. Ma in italiano l'equivalente sarebbe «Non tutto il male viene per nuocere». Fu John Milton a coniare la frase nel lontanissimo 1634 e da allora fa parte integrante della lingua inglese. Ma anche questa frase, come on cloud nine, ha le origini nella meteorologia. Provate a pensare a quel fenomeno visivo dove la luce del sole si diffonde ai bordi delle nuvole scure, in modo che sembrino illuminate internamente di argento. Le nuvole rappresentano i problemi, il dolore, le difficoltà, mentre la luminosità dietro la nuvola è il lato positivo, le cose belle nascoste dietro ad un momento scuro. Perciò cerchiamo di essere ottimisti, perché anche le situazioni che sembrano brutte possono portare a qualcosa di bello. E ci sentiremo per altre cose belle qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: Conoscere per sapere.
1: La psicologia delle persone che amano stare da sole. Canale Psicologia Strana.
2: C'è un certo tipo di persone che, quando sentono dire «festa questo fine settimana», iniziano immediatamente a pensare a una scusa. Non perché siano depressi, non perché soffrano di ansia sociale, ma semplicemente perché preferiscono stare da soli. E per anni la società li ha completamente giudicati male. Ora la psicologia ha finalmente capito il perché. C'è un'enorme differenza tra sentirsi soli ed essere soli. Uno è una ferita, l'altro potrebbe essere un superpotere. Per decenni, gli psicologi hanno raggruppato tutte le persone che amano la solitudine nella stessa categoria preoccupante. Introversi, solitari, antisociali, soprattutto

questi ultimi, come se godersi la propria compagnia significasse essere a un passo dall'essere dei cattivi. Ma poi è successo qualcosa di interessante. Nel 2016, un gruppo di psicologi dell'Università di Buffalo ha posto una domanda molto semplice, ma rivoluzionaria. E se alcune persone preferissero stare da sole non perché hanno paura degli altri, non perché sono distrutte, ma perché la solitudine le fa sentire bene? Hanno chiamato questa condizione asocialità. Non l'antisocialità, che è ostilità attiva verso gli altri, non l'evitamento, che deriva dalla paura, ma l'insociabilità, una preferenza calma e sicura per la propria compagnia. E quando hanno studiato queste persone, c'è stata una svolta. Stavano benissimo. Anzi, stavano più che benissimo. Vediamo cosa succede realmente nel cervello di coloro che amano sinceramente stare da soli. Prima di tutto, il sistema dopaminergico funziona in modo diverso. Gli estroversi ricevono una forte scarica di dopamina dalle interazioni sociali, risate, energia, scambi costanti. Coloro che preferiscono la solitudine hanno un sistema dopaminergico più sensibile, raggiungono il livello ottimale di stimolazione molto più rapidamente. È come la tolleranza al cibo piccante. Gli estroversi hanno bisogno di un peperoncino intero, mentre coloro che amano stare da soli sono perfettamente felici con solo una fettina di peperoncino rosso. Ma c'è di più. La corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del pensiero profondo, dell'autoriflessione e della risoluzione di problemi complessi, mostra un'attività più intensa durante il tempo trascorso da soli. Non stanno fissando il muro. Nella loro testa c'è una festa di introspezione, creatività ed elaborazione mentale. E non è un caso che gli studi sulla creatività mostrino sempre la stessa cosa. Le idee veramente innovative raramente nascono durante sessioni di brainstorming o in bar affollati. Nascono sotto la doccia, durante una passeggiata solitaria, alle 2 del mattino quando tutti gli altri dormono. Einstein lavorava meglio da solo, anche Newton. Virginia Woolf ha scritto una stanza tutta per sé proprio su questa esigenza. Maya Angelou affittava una stanza d'albergo solo per scrivere, anche se aveva una casa perfetta. Una coincidenza? Difficile da credere. E la lista continua. Nikola Tesla, che ha trasformato il modo in cui comprendiamo l'elettricità, lavorava principalmente in isolamento, spesso fino alle ore piccole del mattino, senza alcuna compagnia se non quella dei suoi pensieri. Emily Dickinson ha scritto quasi 1800 poesie, la maggior parte delle quali nella solitudine della sua camera da letto, raramente uscendo di casa negli ultimi anni della sua vita. Franz Kafka creava i suoi mondi letterari durante le ore notturne, quando il silenzio del mondo esterno finalmente taceva. Non è un caso che molti dei momenti eureka della storia siano avvenuti in solitudine. Archimede nella sua vasca da bagno, Newton sotto un albero di mele, Darwin durante le sue lunghe passeggiate solitarie. Il cervello ha bisogno di spazio vuoto per fare il suo lavoro più profondo e la società moderna, con la sua glorificazione della costante connessione e collaborazione, sta inconsapevolmente soffocando questa capacità fondamentale. Ora, prima di iniziare ad autodiagnosticarti, fermiamoci un attimo. C'è una distinzione fondamentale. Stai scegliendo la solitudine o ti ci stai nascondendo? Perché questa è la scomoda verità. Alcune persone non abbracciano la solitudine, la usano come armatura, come scudo contro il rifiuto, il giudizio e la vulnerabilità che deriva dal relazionarsi con gli altri. Abraham Maslow lo ha spiegato molto bene. La solitudine sana deriva dall'abbondanza, non dalla mancanza. Ti piace stare da solo perché hai avuto relazioni significative e sai che potrai averne ancora. Non stai scappando dalle persone, stai andando verso te stesso. La domanda non è ti piace stare da solo, ma perché ti piace stare da solo? Se la risposta contiene parole come ricaricare, creare, pensare, elaborare, probabilmente ti trovi in quella zona di sana socievolezza. Se d'altra parte compaiono parole come più sicuro, più facile, meno doloroso, allora forse c'è qualcosa che vale la pena esplorare. Non perché sia sbagliato, non perché tu sia imperfetto, ma perché è diverso e merita attenzione. Ma torniamo a coloro che prosperano veramente nella solitudine. Queste persone hanno capito qualcosa che molti stanno ancora imparando. Stare da soli non significa essere incompleti. Pensaci, quante volte diciamo la mia altra metà, la mia metà migliore? Tu mi completi. Abbiamo costruito l'idea che gli esseri umani siano pezzi di Lego difettosi alla ricerca del mattoncino giusto. Chi ama stare da solo guarda questa storia e dice: in realtà io sono già un set completo. E non è arroganza, è consapevolezza. Una ricerca della dottoressa Bella De Paolo dell'Università della California, Santa Barbara, mostra che le persone single che abbracciano la solitudine

0: dell'ordine hanno spesso legami più forti con gli amici, la famiglia e la comunità rispetto a molte persone che vivono in coppia. Questo perché non cercano di soddisfare tutti i loro bisogni con una sola persona. Non si aggrappano, scelgono. Hanno capito qualcosa di fondamentale. La qualità del tempo che trascorri da solo determina la qualità del tempo che trascorri con gli altri. Quando sei centrato, ricaricato e lucido grazie alla solitudine, ti presenti meglio nelle relazioni. Non sei svuotato, non sei risentito, non cerchi qualcuno che riempia un vuoto. Arrivi completo, perché hai trascorso del tempo prima con te stesso. C'è potere in questo. In Giappone esiste persino una parola per descriverlo. Itori, il tempo trascorso da soli, non solo è accettato, ma è anche celebrato. Ci sono ristoranti con posti singoli, cinema con posti singoli, pratiche culturali basate sull'idea che a volte hai solo bisogno di stare con te stesso. Ci sono persino cabine karaoke per una persona. Cantare da soli in una stanza insonorizzata è considerato normale. Nel frattempo, in Occidente, ci chiediamo ancora, perché mangi da solo? Come se fosse una confessione imbarazzante. Cosa significa tutto questo per te? Se ami davvero stare da solo, ecco il tuo permesso. Non sei strano, non sei difettoso. Il tuo cervello è letteralmente programmato per rigenerarsi nella solitudine. E non solo è accettabile, ma è anche prezioso. Il mondo ha bisogno di persone capaci di stare con se stesse, di pensare profondamente senza stimoli costanti, di distinguere tra connessione e dipendenza. In un'epoca di connessione costante, in cui tutti devono essere sempre disponibili, apprezzare veramente la propria compagnia è forse l'atto più controculturale che ci sia. Assicurati solo di non confondere una preferenza con una difesa. Chiediti onestamente, riesco a relazionarmi quando voglio? Ho persone di cui mi fido? Mi sto avvicinando alla solitudine o sto fuggendo dalla connessione? Il rapporto più sano con la solitudine è quello in cui è una scelta, non uno scudo. La prossima volta che qualcuno vi chiederà perché state spesso da soli, perché avete cancellato quei programmi o perché preferite stare a casa con un libro piuttosto che andare a una festa, potete parlare della dopamina, della corteccia prefrontale, delle itori, di Einstein e di tutte le ricerche che dimostrano che la solitudine non è un fallimento sociale, ma spesso una forma di intelligenza sociale. Oppure puoi semplicemente sorridere e dire «Perché mi piaccio?» Di solito è sufficiente. E in fin dei conti è questo il punto.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Se vivi così, non è colpa tua. Antonio Martone, Life Coach.
2: Se vivi così, non è colpa tua, ma ora puoi scegliere. Lo so, è una frase forte, ma voglio che tu l'ascolti bene. Magari anche più di una volta, perché racchiude una verità che può cambiare il modo in cui guardi alla tua vita. E no, non sto esagerando. Ciao, io sono Antonio Martone e su questo canale parliamo di come uscire dal gregge. Quante volte ti sei sentito bloccato? Svegliarti con l'ansia ancora prima di alzarti dal letto. Sentire che devi correre, fare, disfare, mail, riunioni, impegni. E poi la spesa, la casa, i figli, i genitori, il tempo che manca sempre. Ti sei mai fermato a pensare che forse non sei tu il problema? Non sei pigro, non sei disorganizzato, non sei sbagliato. E che sei stato programmato a vivere in questo modo. In un altro video ti ho raccontato di quel paziente che mi ha detto: anche quando ho un'ora libera mi sento in colpa se non faccio qualcosa di produttivo. E io gli ho chiesto: ma produttivo per chi? E lì il silenzio. Perché nessuno ci ha mai insegnato che stare fermi, respirare, ascoltarsi è già un atto rivoluzionario. La verità è che viviamo in modalità automatica e non è un caso. Fin da piccoli ci hanno detto: studia per trovare un lavoro, lavora per guadagnare, guadagna per comprare, compra per sentirti

0: senti realizzato. Ma la felicità, la gioia, il senso di tutto questo non pervenuti. Pensa a come è strutturata una giornata tipo. Ti svegli, controlli il telefono e già lì il tuo cervello è in modalità reattiva. Ti limiti a rispondere agli stimoli, alle notifiche, ai doveri. Poi ti butti nel traffico o apri il PC e inizi a gestire emergenze che non sono nemmeno le tue. Ti scordi di bere, di mangiare lentamente, di respirare col diaframma. E poi arrivi a sera stanco morto. E magari ti chiedi, ma oggi io dov'ero? Ecco, ti sei mai fatto questa domanda? Se sì, allora non sei solo. E soprattutto, non sei pazzo. Il sistema è costruito per farti vivere sempre un passo indietro a te stesso. Sempre con quella sensazione di scarsità. Scarsità di tempo, di esperienze, di cose. Ma ora arriva la parte scomoda. Perché una volta che vedi tutto questo, non puoi più far finta di niente. Ora puoi scegliere. Scegliere di continuare così, certo. Oppure scegliere di fare qualcosa di diverso. Non sto parlando di cambiare vita dall'oggi al domani, mollare tutto e andartene a Bali. Parlo di qualcosa di molto più potente, cambiare mentalità. C'è una frase che lessi in un libro, del quale non ricordo neanche più il titolo, ma sai, a volte un intero libro lo puoi riassumere in una sola frase. E la frase è: non devi correre più veloce. Devi solo capire dove stai andando. Perché se la direzione è sbagliata, anche il passo più rapido non fa altro che allontanarti da te. Ed è proprio per questo che nasce questo progetto su YouTube. Così come qualche anno fa è nato il mio blog rivoluzionamente.com. Tutto questo nasce per aiutarti a uscire dal gregge, riconnetterti con te stesso e iniziare a vivere secondo i tuoi ritmi, i tuoi valori, la tua verità. Ogni video che realizzo mi piace pensarlo come ad uno spazio di riflessione. Perché non sei il solo a sentirti stanco di una vita piena di impegni ma povera di significato. Perché meriti di sapere che esiste un'alternativa concreta. E soprattutto perché non hai bisogno di cambiare tutto. Hai solo bisogno di cominciare a guardare in un'altra direzione. Qui non troverai soluzioni magiche, ma domande che non prevedono risposte preconfezionate, ma che hanno lo scopo di risvegliarti. Un risveglio personale, fatto di consapevolezza, scelte coraggiose e piccoli gesti quotidiani che cambiano tutto. Concludendo, non è colpa tua se vivi così, ma puoi scegliere. Scegliere la tua libertà, la tua presenza, la tua autenticità è il gesto più importante che puoi fare oggi. Sii tu quella pecora nera che decide di uscire dal gregge.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.

0: soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: Sette pilastri per una vita migliore. Matteo Gracis.
3: Oggi voglio parlarvi di qualcosa che ritengo estremamente importante. Vedete, nella nostra vita ci sono cose che possiamo controllare, sulle quali abbiamo effettivamente potere decisionale e influenza. Altre, invece, fuori dalla nostra sfera di controllo. Possiamo controllare, ad esempio, la nostra alimentazione, il nostro abbigliamento, il nostro stile di vita e, almeno teoricamente, anche il nostro umore. Tutte queste sono cose che dipendono o dovrebbero dipendere da noi. Viceversa, ci sono molte cose sulle quali non abbiamo un controllo diretto né immediato. Guerre, crisi globali, pandemie, criminalità, cambiamenti climatici, catastrofi naturali, eccetera. Ora, ho l'impressione che la stragrande maggioranza della gente là fuori, compresi molti di voi che stanno guardando questo video, spenda tutte le proprie energie e risorse occupandosi, o peggio preoccupandosi, di tutte quelle cose che sono fuori dalla propria sfera di controllo, trascurando completamente ciò che invece è all'interno di quella sfera, ovvero il proprio corpo, la propria mente e il proprio spirito. È un problema enorme, perché così facendo si è totalmente in balia di altro al di fuori di noi stessi, e infatti è così che vivono in moltissimi. Il modo migliore per difendersi non è vivere ossessionati da ciò che accade nel mondo esterno, ma costruire una solidità interiore, coltivare lucidità, equilibrio, presenza mentale e salute. Questa è la corazza più importante che possiamo indossare. Una persona stanca, stressata, sedentaria, magari sovrappeso, dipendente dagli schermi, scollegata dalla natura e incapace di stare bene con se stessa, sarà sempre estremamente fragile e manipolabile. Al contrario, una persona centrata, sana e consapevole avrà strumenti enormemente più efficaci per affrontare qualsiasi difficoltà o sfida si presenti. Oggi molti vivono costantemente di corsa, dormono poco o male, mangiano peggio, passano giornate intere seduti, consumano contenuti social in maniera compulsiva e spesso non hanno nemmeno relazioni umane autentiche o di qualità. Però le loro grandi preoccupazioni sono guerre e pandemie, emergenze globali o cose simili, che spesso sono lontane migliaia di chilometri o neanche si concretizzano. Ragazzi, il focus. Bisogna tornare a settare le priorità, intervenire prima di tutto sulla propria sfera di controllo. Di questo voglio parlarvi, e voglio farlo in maniera molto pratica, con quelli che io considero i sette punti chiave, anzi i sette pilastri. Il primo da cui partire è il sonno. Una necessità biologica, eppure spesso trattiamo il riposo come qualcosa di secondario. Non lo è. Il sonno è il momento in cui il cervello si rigenera, il sistema nervoso si riequilibra e il corpo recupera energie. Dormire poco o male aumenta stress, infiammazione e difficoltà di concentrazione. Cosa fare? Andare a dormire a orari regolari, dormire almeno 7 ore e non più di 9, ma soprattutto evitare schermi nella mezz'ora prima di addormentarsi e nella prima mezz'ora dopo essersi svegliati la mattina seguente. Piccoli gesti che nel tempo fanno una differenza enorme. Secondo pilastro. L'alimentazione. Non serve diventare fanatici o vivere contando ogni caloria, ma bisogna sviluppare un rapporto più sano e consapevole con il cibo. Mangiare meglio significa avere più energia, pensare meglio e sentirsi meglio. Ridurre il consumo di cibo ultraprocessato, zuccheri e bevande piene di sostanze artificiali può cambiare radicalmente il livello di benessere quotidiano. Spesso le soluzioni più efficaci sono anche le più semplici: bere più acqua, mangiare lentamente, privilegiare alimenti freschi, frutta, verdura e prodotti poco raffinati. Il corpo umano è una macchina straordinaria, ma va rispettata. Siamo quello che mangiamo. Non dimenticatelo mai. Terzo pilastro, il movimento. L'essere umano non è fisicamente adatto per stare

0: immobile 8 ore al giorno davanti a uno schermo. Eppure è esattamente ciò che accade a milioni di persone e sempre di più. La sedentarietà è diventata una delle grandi piaghe moderne e crea problemi enormi. Mal di schiena, rigidità articolare, problemi circolatori, stanchezza cronica, aumento di peso e persino peggioramenti dell'umore. Ma in realtà basterebbe poco se fatto in maniera costante e con disciplina. Alzarsi ogni tot di tempo, fare 2 passi, usare le scale, allenarsi almeno 1/2 ora al giorno. Il corpo ha bisogno di movimento come i polmoni hanno bisogno d'ossigeno. Sapete ad esempio io in questo momento come sto registrando questo video? In piedi. Passiamo al 5° pilastro dei 7, il contatto con la natura. Viviamo chiusi in uffici, automobili, centri commerciali e appartamenti illuminati artificialmente, ma il nostro sistema nervoso trae beneficio dal sole, dal verde, dal mare, dai boschi, dal silenzio naturale. Camminare in un parco, ascoltare il rumore delle onde o semplicemente stare seduti sotto un albero, possibilmente senza telefono in mano, ha effetti incredibili sul nostro organismo. Non sottovalutatelo. 6° pilastro, la lettura, nello specifico di libri. Oggi siamo abituati a contenuti rapidissimi, frammentati, superficiali. Diamo una letta veloce ai titoli delle notizie e pensiamo così di informarci. Niente di più falso. Leggere un libro, invece, costringe il cervello a rallentare, concentrarsi e approfondire. La lettura allarga la nostra visione del mondo e ci fa imparare nuove parole. Dunque, amplia il nostro pensiero. In un'epoca dominata dalla superficialità e gli scroll infiniti, leggere è quasi un atto rivoluzionario. Fatelo anche solo 15 minuti al giorno. Mettete il telefonino in modalità aereo e dedicatevi alla lettura. Nel giro di 1 mese avrete superpoteri cognitivi. Provare per credere. E infine il 7° pilastro. I rapporti umani. Il benessere di un essere umano è strettamente legato alle relazioni sociali. Parlare guardandosi negli occhi, condividere tempo di qualità, ridere insieme, ascoltare davvero qualcuno, sono cose semplici ma fondamentali. Viviamo nell'epoca più connessa della storia e allo stesso tempo in una delle più solitarie. Recuperare umanità, empatia e comunità è essenziale. Ecco tutto. Alla fine, se vogliamo essere lucidi, centrati e di conseguenza forti, dobbiamo prima di tutto lavorare su noi stessi, sulla nostra sfera di controllo. C'è un bel aforisma che riassume perfettamente questo concetto e mi sembra il modo migliore per concludere il video. Puoi cambiare solo te stesso, ma questo cambierà ogni cosa.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: UFO e Spazio-Tempo. Massimo Mazzucco. Canale Border Knights.
2: Secondo me la questione degli UFO, un po' tutti, a parte quelli che li escludono a priori, che dicono io finché non vedo l'alieno che fa merenda in casa mia non ci credo. Va bene, quella lì è una categoria che è a parte. Ma diciamo quelli che affrontano in qualche modo, che cercano di capire, secondo me commettiamo un errore di approccio. Cioè, molti pensano che l'oggetto volante non identificato, l'astronave aliena, l'UFO, venga da, in termini di distanza di anni luce. Ti dicono come fanno a viaggiare la stella più vicina, pur andando alla velocità della luce, la stella più vicina sono non so quanti anni luce, eccetera, eccetera. Cioè, questa idea che gli alieni partono alla domenica con i panini e la birra e la bottiglia di Barbera con la corriera e partono a fare la gita verso il sistema solare in tempo, nel nostro tempo-spazio, è l'idea sbagliata. Secondo me dobbiamo cominciare a pensare a entità che riescono a perforare o a modificare o a entrare e uscire dalla nostra dimensione spazio-temporale. Ecco che allora di colpo futuro, passato, presente, distanze non sono più ridicole, perché non è più una questione di quanto è lontana Alfa Centauri in chilometri oppure in anni luce. Non è un percorso in linea retta. Bisogna cominciare a concepire, non sono concetti facili, io faccio una fatica enorme io stesso a concepirli, però arrivo a intuire che se non tocchi la dimensione spazio-tempo non riuscirai a capire. Io ho avuto questa convinzione, mi è nata questa convinzione, quando vedo molti film

0: confermati tra quelli ritenuti validi, quindi quelli diciamo confermati dal MUFON, che è un'organizzazione che da 30 anni verifica i filmati e gli avvistamenti e seleziona e cataloga quelli reali e credibili da quelli non credibili. Ecco, quando vedo certi filmati ritenuti reali, nei quali tu vedi l'oggetto che si muove un po' erraticamente nello spazio, poi di colpo sparisce, non è che vada via anche veloce, cioè non c'è più. Lì non so perché, ho come la sensazione che abbia bucato la nostra dimensione spazio-tempo, sia entrata nel nostro a livello di vibrazione, quindi riusciamo a vederlo ed è lì con noi, perché in quel momento lui entra nella nostra lunghezza d'onda spazio-temporale, poi ne esce e chissà dove va, e lì non ti so dire. Però dicevo, finché non cominciamo a pensare in questi termini, è chiaro che se trattiamo la faccenda degli UFO come la gita domenicale, appunto degli alieni che vengono a vedere il sistema solare, non credo che riusciremo mai ad avere una percezione corretta di questo fenomeno.
1: Eh certo, poi se pensiamo che il tema del passato, del presente e del futuro, quanto è dibattuto anche per l'essere umano, con fisica quantistica, anche sul concetto stesso di realtà, noi siamo legati quanto più possibile alla cosiddetta realtà oggettiva e non possiamo nella nostra quotidianità fare altrimenti, però su che cosa sia la realtà, cosa sia la realtà è uno dei grandi misteri. Cioè, se esiste effettivamente solo questo tempo presente contemporaneamente al passato, al futuro. Quindi sono sempre domande che mi hanno affascinato, perché a volte anche nella vita ci capita delle cose che qualche dubbio ce lo fanno venire.
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

So I breathed it in, took it down.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Covid, il grande tradimento. Dottore Eugenio Serravalle.
3: Nell'audizione in commissione Covid di martedì 12 maggio ho pronunciato parole che molti non vogliono ascoltare. Vaccinare bambini e ragazzi è stato un errore madornale. Non è solo una questione di dati, è una questione di coscienza. Ecco i pilastri di una verità che grida giustizia. La Covid per i bambini è stata quasi sempre un'influenza lieve. I rari decessi hanno colpito solo chi stava già combattendo battaglie terribili contro patologie croniche. Perché sottoporre i bambini sani a un rischio inutile? Hanno usato il senso di colpa dei bambini, gli hanno detto «vaccinati per non uccidere il nonno». Era una menzogna. Ad agosto 2021 i CDC ammettevano che il vaccino non fermava il contagio. Dopo 70 giorni i vaccinati si ammalavano persino più degli altri. La scienza oggi ci dice che le miocardite subcliniche colpiscono il 3% dei vaccinati. Non sono disturbi passeggeri, non sono benigni. Stiamo parlando di danni al muscolo cardiaco in bambini che avevano tutta una vita sana davanti. In Italia è calato il silenzio. Senza sorveglianza attiva i danni sono stati sottostimati di 1000 volte rispetto a quanto rilevato negli USA con WuSafe. Abbiamo scelto di non guardare. E mentre la Danimarca si fermava, noi impedivamo ai ragazzi di fare sport, di andare a scuola, di vivere. Li abbiamo isolati e ricattati per spingerli a una inoculazione che non serviva a loro e non serviva alla comunità. Il capo della sanità danese, Søren Brostrom, ha avuto il coraggio di chiedere scusa. In Italia regna un silenzio arrogante. In un'emergenza si può sbagliare, ma perseverare nell'errore senza un briciolo di autocritica è una colpa morale verso le generazioni future. Quando avremo il coraggio di guardare questi ragazzi negli occhi e dire «scusate, abbiamo sbagliato»?

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata. Radio Libera, libera la mente.

0: Conoscere per sapere.
1: L'identità digitale serve per vedere se sei vaccinato o no. Canale Il Salotto di Mimar.
2: Torniamo a parlare di identità digitale e World Economic Forum. Perché sta girando in rete, e me l'avete anche inviato su Facebook, nella chat di Facebook, un video del 2021.

0: 24 del meeting di Davos. A parlare è la regina Massima dei Paesi Bassi, che esprime la sua posizione sull'identità digitale. Il video è in una definizione bassissima. Io ho trovato però l'originale, che è del 18 gennaio 2024 e si trova su YouTube nel canale ufficiale della regina Massima. Dura più di 47 minuti, ma ascoltiamo il passaggio clou in lingua originale con il mio doppiaggio. Devo dire che quando ho iniziato questo lavoro c'erano pochissimi paesi in Africa o in America Latina che disponevano di un unico tipo di identità digitale onnipresente. E certamente si trattava di un documento digitale e certamente biometrico. Ora abbiamo lavorato a stretto contatto con tutti i nostri partners per contribuire a diffonderlo. E la cosa interessante è che sì, è fondamentale per i servizi finanziari, ma non solo, è utile anche per le iscrizioni scolastiche, per la salute, per verificare se qualcuno si è vaccinato o meno, ed è molto utile per ottenere sussidi governativi. Non ha influenzato solo i servizi finanziari, ma è una questione molto importante. Quindi la digitalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale. E penso che qui alla mia destra abbiamo un ottimo esempio, un esempio di come sia stato effettivamente implementato in Egitto, ma che ha portato fondamentalmente a due cose: maggiore accessibilità economica grazie alla riduzione dei costi e anche maggiore facilità d'uso. Sapete, ora avete la filiale bancaria praticamente nel palmo della mano, quindi questo ha davvero cambiato l'accesso, ma ha anche cambiato l'utilizzo. Potete effettivamente avere accesso a molti più tipi di prodotti rispetto a prima. Avete capito? La cosa interessante è che è fondamentale per i servizi finanziari, ma non solo. È utile per le iscrizioni scolastiche, per la salute, per verificare se qualcuno si è vaccinato o meno. Ed è molto utile per ottenere sussidi governativi. Avete capito? Grazie all'identità digitale è possibile verificare se hai fatto il vaccino oppure no e puoi ottenere i sussidi governativi. E quindi, secondo voi, questo cosa vuol dire? Basta fare 1+1. Se verifica se sei vaccinato o no e se permette di avere i sussidi governativi, questo cosa vuol dire? Che se sei vaccinato potrai avere i sussidi governativi, se non sarai vaccinato non potrai averli. Ma state tranquilli, queste sono solo farneticazioni di un mentecatto complottista.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Ti svegli tra le 3 e le 4 di notte? Il tuo corpo è ancora in allarme. Dottor Enrico Gamba.
4: Hai mai notato che ti svegli sistematicamente tra le 3 e le 4 del mattino, magari con il cuore che batte e la mente già accesa, e poi non riesci più ad addormentarti? E se ti dicessi che quel risveglio non è insonnia, non è l'età, non è un

caso. È semmai il tuo corpo che ti sta cercando di dire qualcosa, magari che dura da anni. In questo incontro ti spiego nove segnali precisi che il tuo cortisolo, l'ormone dello stress, è cronicamente alto anche mentre dorme. Il cortisolo non è un nemico, e questo è un passaggio importante da comprendere, è un messaggero e se urla da troppo tempo è perché semplicemente non lo stai ascoltando. Tempo fa mi arriva in studio Luca, 45 anni più o meno, dirigente in una multinazionale qua a Milano, due figli, matrimonio stabile. Andava in palestra tre volte alla settimana, quindi anche allenato. Però mi guarda e mi dice, dottore, io non capisco. Cioè, ho tutto, sto bene, però mi sveglio alle 4 del mattino con il cuore che batte forte e poi resto lì, sveglio fino alle 6. Di giorno sono uno straccio, sto male. E la sera, invece di addormentarmi e di riposare, sono acceso. Quindi cosa faceva? Beveva il caffè alla mattina per svegliarsi, poi il vino alla sera per spegnersi. Diceva, ha fatto tutte le analisi, cardiologo, risonanza, tutto a posto, però dice io sto male, non mi sento bene. Allora vedi, Luca non aveva un problema cardiologico, non aveva un disturbo del sonno, non aveva nemmeno una forma depressiva, aveva un problema di cortisolo cronico. Cioè il suo asse, quello che chiamiamo asse ipotalamo ipofisi surrene, era praticamente saltato da anni, cioè funzionava al contrario. Il cortisolo era basso al mattino, quando invece avrebbe dovuto essere alto, e era alto alla sera, quando invece naturalmente dovrebbe abbassarsi. Ecco, come lui, vedi, oggi milioni di persone vivono in questo stesso identico stato e non se ne accorgono, non riescono a dare un nome a quello che vivono, pensando che sia semplicemente la vita così com'è, la vita di oggi. Il punto qual è? È che il cortisolo non è un veleno, in realtà è l'ormone che ci tiene vivi. La mattina quando suona la sveglia, il cortisolo sale e ci dà l'energia per alzarci. E sotto stress acuto invece sale ancora e ci permette di reagire. È un sistema utilissimo, è bellissimo, è antichissimo, è una naturale evoluzione del nostro sistema. Ma il problema qual è? È che è stato progettato per attivarsi in più un leone. Okay. E non un capo molesto, non un mutuo, non 200 mail al giorno, non un telefono che vibra ogni 90 secondi riempiendoci di notifiche. Anche Van der Kolk, che cito spesso, spiega come ogni stress non scaricato, ogni minaccia non risolta, si deposita nei tessuti, nei muscoli, nel respiro, nel sistema nervoso. E quando il cortisolo resta alto per anni, succede una cosa proprio specifica, documentata in decine di lavori su riviste, per esempio come Lancet Psychiatry e anche su Nature, ok? L'ippocampo, la zona del cervello che gestisce la memoria e la regolazione emotiva, si rimpicciolisce, letteralmente, quindi si atrofizza. L'amigdala, che invece è il centro dell'allarme, si ingrandisce, diventa più reattiva, più facilmente attivabile di fronte agli stimoli, ok? E quindi non è una problematica di carattere, è proprio un sistema nervoso che ha imparato a vivere costantemente in allarme. Ecco, veniamo allora ai segnali che puoi cercare di cogliere per capire se anche tu stai vivendo questa condizione di stress cronico prolungato. Allora, il primo, abbiamo detto, no? Ti svegli sistematicamente tra le 3 e le 4 del mattino, quindi non è un caso, non è magari la digestione, non è l'età, ma è proprio il picco.

0: picco di cortisolo notturno, e quando il sistema è in allarme cronico. Quindi il cortisolo non scende come dovrebbe e a metanotte fa proprio un picco che ti tira fuori dal sonno profondo. Allora, questo spesso è accompagnato anche da pensieri ansiosi o, per esempio, dal cuore che batte forte. Il secondo segnale, sei stanco la mattina, lo dicevamo, no? Il caso di Luca. Quindi, stanco la mattina e acceso alla sera, ed è la curva ancora del cortisolo che è invertita. Dovrebbe essere alta al risveglio e scendere invece lentamente fino a sera. Invece, tu cosa fai? Ti tiri su con il caffè alla mattina e poi alle 10 di sera sei ancora in piena attivazione. Magari sei lì a guardare serie TV, a scrollare il telefono e non riesci a staccare. Chiaramente questa non è pigrizia, ed è importante capirlo, non è una questione di disciplina, ma è proprio biologia, ok? È il tuo orologio interno che è capovolto. Il terzo segnale, il grasso sulla pancia che non scende, anche se magari mangi bene, anche se ti alleni. Cos'è che succede? Succede, vedi, che il cortisolo cronico fa una cosa precisa. Dice al corpo: deposita energia, perché potresti averne bisogno per sopravvivere. E cosa fa il corpo? La deposita nel girovita, vicino agli organi. E questo viene chiamato proprio il grasso viscerale. Ed è, fra l'altro, il più pericoloso, perché è anche il più resistente alle diete. Quindi ancora, non è colpa della tua forza di volontà, ma semmai è proprio colpa del cortisolo, di questa disregolazione del suo utilizzo. Il quarto segnale, la voglia compulsiva di zuccheri o di carboidrati, perché soprattutto alla sera il cortisolo alto va a disregolare l'insulina e ti fa picchi e cali di glicemia. Quindi cosa succede? Che il tuo cervello ti chiede zuccheri rapidi e non è per fame, no? Ma proprio per regolarsi. E ogni volta che cedi, il sistema impara a. Quando sono in allarme arriva lo zucchero e si crea naturalmente poi un circolo di apprendimento. Lo zucchero alza il cortisolo chiede zucchero e così si va avanti via via per anni a volte, no? Allora, il quinto segnale, la mente, confusa, nebbiosa. Entri in una stanza e non ricordi perché. Leggi una pagina e devi rileggerla 3 volte. Ti sembra di essere meno brillante di una volta. Ecco, spesso non è il declino cognitivo, è proprio il cortisolo che lavora sull'ippocampo, quella regione che regola la memoria. E quando è cronicamente alto, la memoria di lavoro ne risente, la concentrazione cala. E quindi ancora non è una degenerazione cognitiva, ma è proprio un cervello che spende troppa energia per gestire l'allarme. Chiaramente ne rimane poca per memorizzare o anche per pensare. Il settimo segnale, la mascella stretta, le spalle alte, il collo rigido e magari digrigni i denti la notte, ok? Hai bisogno del bite. Allora, quando il cortisolo è alto, la muscolatura resta in attivazione perché è pronta a combattere, pronta a scappare, magari anche mentre dormi. Il bruxismo notturno, appunto, è proprio un segno enorme, ok? Di iperattivazione del sistema simpatico. Quindi ti svegli, per esempio, con la mascella che fa male, con il collo bloccato. E anche qui, vedi, non è una questione di postura, spesso è proprio una questione di sistema nervoso che non riesce mai a staccare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

yourself all to me now, while you've got the strength to speak.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazione al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31

31 maggio a Sanfermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita Hotel

0: HotelKingRimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Relation Coach.
2: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Cristiana Magnani, Healing Hearts.
3: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Ti è mai capitato di essere in mezzo alle persone e sentire qualcuno che magari con te è gentile, sorridente, ma percepisci proprio nel plesso solare, proprio a pelle, che c'è una diffusa ostilità nei tuoi confronti? Magari non lo conosci nemmeno, non c'è nessuna causa ragionevole perché questa persona possa provare ostilità nei tuoi confronti. Però il tuo corpo lo percepisce, prima ancora della tua mente, prima ancora della tua attenzione. Perché questo? Perché queste persone che per qualche motivo misterioso provano ostilità nei tuoi confronti hanno dei corpi sottili, energetici, distorti. Questo provoca una contrazione nel tuo campo energetico, perché è proprio un attacco dei loro corpi sottili nei confronti dei tuoi corpi sottili. Che causa può avere? Può avere una causa karmica, a volte lontana in altre vite, oppure semplicemente proprio per una dissonanza di campi energetici, soprattutto nel piano eterico. Quindi a volte l'ostilità non è uno psichismo, non è uno psichismo psicologico, un riflesso magari di antipatie, ma proprio nel mio modello delle nuvole energetiche che aggrediscono la tua nuvola energetica. E tu lo senti, senti un fastidio, osservi che a questa persona delle micro espressioni quasi di piacere, se tu parli di qualcosa che ti fa soffrire, lo senti, non c'è dubbio, lo si percepisce appunto a pelle. Quindi bisogna stare veramente molto vigili, no? E fidarsi di queste sensazioni, perché proprio sono sensazioni oggettive, energetiche. E tu hai mai sentito questa sensazione di ostilità proprio a pelle?
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: La diplomazia della paura. Come funziona il sistema Trump?
1: C'è una scena che si ripete da decenni nelle città siciliane, nei quartieri di Chicago, nelle strade di Brooklyn, e che chiunque abbia studiato la mafia riconosce immediatamente. Un commerciante riceve una richiesta. La richiesta è impossibile, è calibrata per essere impossibile, perché la sua funzione non è essere soddisfatta, ma generare terrore. Il commerciante non dorme, non mangia, non riesce a pensare ad altro. E proprio in quel momento, come per caso, si fa vivo qualcuno che conosce da tempo, una figura che frequenta certi ambienti, che ha certi contatti, che non ha mai detto esplicitamente di che pasta è fatto, ma che tutti sanno in fondo dove va a cena la domenica. Quest'uomo si mostra dispiaciuto, quasi sorpreso dalla situazione. Dice che proverà a fare qualcosa, che non promette niente, ma che tenterà. Quando torna, torna con una soluzione. La richiesta originale si riduce del 70%, dell'80%. L'imprenditore non solo accetta, ringrazia, rimane in debito, rimane da quel momento dentro una relazione che non ha scelto, ma che percepisce come salvifica. Questo è il pizzo, questa è la struttura. E questa struttura ha un altro nome, pubblicato nel 1987 da un editore di New York, scritto da un ghostwriter di nome Tony Schwartz, per conto di un costruttore immobiliare del Queens che si chiamava Donald Trump, The Art of the Deal. Il libro è diventato una bibbia del management americano, è stato citato in migliaia di corsi aziendali, è stato trattato come un manuale di negoziazione capitalista. Nessuno, o quasi, si è fermato a osservare che la tecnica descritta nelle sue pagine è, punto per punto, identica a quella che boss mafiosi applicano da generazioni. Trump lo sa. Trump è

0: cresciuto a New York negli anni in cui la mafia controllava il cemento, i sindacati edili, i cantieri. Chi costruiva a Manhattan in quegli anni trattava con Cosa Nostra, non per scelta ideologica, ma per necessità operativa. Trump ha imparato sul campo, non sui libri. Il libro è venuto dopo, come razionalizzazione elegante di una pratica già acquisita.
1: Il meccanismo funziona così. Si lancia una minaccia sproporzionata, un dazio al 145% sulla Cina, tariffe globali che colpiscono alleati e avversari senza distinzione, la pretesa di annettere la Groenlandia, la minaccia di abbandonare l'Ucraina al suo destino se Zelensky non si siede al tavolo alle condizioni di Washington, la proposta di svuotare il Venezuela consegnando Maduro alla storia in cambio di petrolio a prezzo politico. Il ricatto sui farmaci generici imposto alle case farmaceutiche europee, la pressione sull'ONU per riscrivere le quote di finanziamento e ridisegnare gli equilibri delle agenzie internazionali. Nessuna di queste mosse è una proposta negoziale seria. Ciascuna è lo scagnozzo che bussa alla porta, calibrata per essere insostenibile, progettata per spostare il campo psicologico prima ancora che diplomatico. Poi, mentre la vittima è nel panico, entra in scena il mediatore. Nel primo mandato di Trump, il mediatore si chiamava Jared Kushner, genero, consigliere, figura presentata come pragmatica e ragionevole rispetto alla furia del principale. Kushner ha svolto quel ruolo con l'Arabia Saudita, con gli accordi di Abramo, con la Cina. Oggi quel ruolo appartiene a Marco Rubio, segretario di Stato, uomo di relazioni, capace di parlare ai capi di governo europei, ai leader mediorientali, alle curie vaticane, con il tono di chi cerca una via d'uscita ragionevole da una situazione che ragionevole non è. Rubio è il falso amico in odor di pizzo, non perché sia disonesto in senso personale, ma perché la funzione strutturale che svolge è esattamente quella del mezzano colluso. Arriva dopo la minaccia. Porta lo sconto, genera gratitudine. Il sociologo Diego Gambetta, nel suo studio fondamentale sulla mafia siciliana, ha scritto che la mafia non vende violenza, vende protezione da una minaccia che essa stessa ha creato. La distinzione è cruciale. Chi paga il pizzo non paga per paura generica, paga per liberarsi da un pericolo specifico, costruito ad arte, che senza il pagamento non sarebbe mai esistito. Il paese che ottiene la riduzione dei dazi americani non festeggia una vittoria diplomatica, sente sollievo, sente riconoscenza, sente di dover qualcosa a qualcuno. È dentro la relazione adesso, è dentro la struttura. E dentro la struttura, nella mafia come nella geopolitica trumpiana, la relazione non si ferma lì. L'imprenditore che ha pagato il pizzo ridotto, che ha ringraziato il mediatore, che si è sentito salvato, prima o poi riceve una seconda visita. Questa volta non si chiede denaro, si chiede un favore. Qualcosa di piccolo in apparenza, un magazzino usato per una notte, un nome fatto al momento giusto, un voto in un consiglio comunale. Il favore trasforma la vittima in colluso. Da quel momento non è più qualcuno a cui è stata fatta una cosa, è qualcuno che ha fatto una cosa. La simmetria è rotta, la complicità è reale e il legame diventa inestricabile. Nel sistema Trump questo passaggio si chiama alleanza. I paesi che hanno trattato con Rubio, che hanno ottenuto lo sconto sui dazi, che si sono visti restituire un margine di sovranità sulla Groenlandia o sull'Artico, che hanno negoziato una posizione meno scomoda all'ONU, vengono chiamati a sostenere la prossima mossa. Una sanzione contro Caracas, un isolamento diplomatico di Teheran, una coalizione costruita attorno a un interesse americano che non è necessariamente il loro. Chi rifiuta scopre che lo sconto era reversibile. Il caso più eloquente di questo momento è quello che si sta costruendo attorno al Vaticano. Leone XIV, primo papa americano della storia, si insedia in un momento in cui Washington ha bisogno di un canale straordinario verso Cuba.

Un'isola che da Ronald Reagan in poi nessun presidente americano ha saputo aprire senza il sigillo della Chiesa Cattolica, perché Cuba è profondamente cattolica e il regime lo sa. Papa Francesco lo aveva già dimostrato nel 2014, quando la mediazione vaticana rese possibile l'accordo Obama-Castro. Trump vuole qualcosa di simile, ma alle sue condizioni. Il problema è che con il Vaticano non esistono dazi da imporre, tariffe da minacciare, mercati da chiudere. Lo strumento economico è inutilizzabile. Allora il meccanismo si adatta, perché il meccanismo è sempre lo stesso. Cambia solo la natura della minaccia.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time,

0: luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione, una luna che non accarezza, una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni, non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Vaccini allevamenti. Che sta succedendo? Canale Border Knights.
1: Ha suscitato molta indignazione e preoccupazione l'intervista della scorsa settimana al biologo molecolare Leonardo Guerra sulle vaccinazioni negli allevamenti della Lombardia e nel Veneto. Ne parleremo tra poco perché ci arrivano intanto altre segnalazioni dalla Val d'Aosta. Entro giugno infatti tutti i bovini presenti nella regione, oltre 36.000 capi, compresi quelli provenienti da altre regioni, devono essere vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, malattia virale nota con l'acronimo LSD. È la giunta regionale ad aver approvato un piano di vaccinazione profilattica d'urgenza. L'obiettivo è quello di bloccare l'ingresso del virus e garantire una gestione ordinata delle movimentazioni interne dei capi. La dermatite nodulare contagiosa non è pericolosa per l'uomo, ma colpisce gli animali e si diffonde attraverso insetti vettori, in particolare zanzare e moscerini. Anche questo viene vissuto da molti allevatori come l'ennesimo attacco al settore. Dopo le assurde vessazioni per i piccoli allevamenti, la digitalizzazione punitiva che li sta decimando, adesso subiscono un nuovo attacco, costretti a vaccinare il loro bestiame contro una malattia che dicono viene trasmessa da un insetto che al massimo rischia di infettare e uccidere, nella peggiore delle ipotesi, il 10% dei capi, laddove invece i prodotti sanitari rischiano di fare una vera e propria strage. Il più coraggioso di questi allevatori si chiama Danilo Cogliard, già in passato protagonista di battaglie del genere, che sta cercando di resistere anche con l'aiuto di due avvocati che hanno chiesto l'accesso agli atti e raccolto 250 firme di cittadini da tutta Italia. C'è già stato un primo blitz di un medico vaccinatore ripreso in questo video e nelle prossime ore gli allevatori resistenti temono che torneranno con i rinforzi.
2: Adesso vediamo un attimino cosa fare, perché fino adesso ci sono sempre posti con il cittadino, no? Tra professionisti siamo qua, nessuno vuole impedire la vaccinazione. Noi siamo qui per far sì che vengano a vaccinare. L'importante è che ci forniscano le informazioni da azienda ad azienda, che ci devono dare. Altrimenti disponderanno delle denunce che verranno mosse nei loro confronti. Ai professionisti non denunciate i distretti, non denunciate gli apparati sanitari, denunciate i professionisti in quanto sono medici. Devono sottostare a codici deontologici, a regole, ad articoli di costituzione. Ora sentiamo che cosa dice il loro avvocato e poi vediamo un po'. Non arrendetevi, datevi un po' di coraggio, c'è gente che ci lavora dalla mattina alla sera e trova il tempo comunque di dedicarsi un attimino a combattere questa gente qua che è una frode, non c'entrano nulla neanche loro, sono dipendenti.
1: E torniamo al caso del Veneto, di questa vaccinazione sperimentale. Qualche giorno fa lo stesso biologo molecolare Leonardo Guerra ha dato questo aggiornamento.
3: Allora, abbiamo ottenuto un primo risultato, che è quello di contenere il numero di allevamenti che originariamente erano previsti essere 200 al numero di 5 allevamenti che sono riconducibili alla stessa unica multinazionale del cibo, marchio famoso. La sintesi che vi propongo oggi è che appunto questo risultato importantissimo, perché 200 non sarebbero stati gestibili dal punto di vista della sicurezza del cittadino, è che il risultato delle nostre azioni hanno prodotto un effetto chiarissimo e siamo quindi nella fase 2 e dobbiamo continuare. Due sono al momento gli strumenti che abbiamo identificato di pronto intervento, che il primo è continuare a mandare le diffide non solo al Ministero della Salute, non solo ai consiglieri del Veneto, ma anche a quelli della Lombardia e a quelli di tutte le regioni. Come si fa a mandare la diffida? La diffida con richiesta di moratoria la trovate in bacheca nel mio canale Nova-Sotto-Civitas, la scaricate, la copiate nel testo della vostra email, meglio se PEC, ma anche se non avete la PEC va bene lo stesso, ricopiate l'oggetto, richiesta di moratoria, inserite copiando gli

posta elettronica e fate clic e mandate. Questo è fondamentale, dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su questa iniziativa che non ha nulla di umano e tantomeno di razionale, se non un ordine arrivato da Bruxelles e probabilmente da OMS. Quindi è un solo progetto politico che è contrario al principio di garantire salute animale e salute alimentare, quindi umana. Il secondo livello di intervento che riguarda ciascuno di noi è di non acquistare i prodotti che sono a rischio da questo punto di vista. Il marchio è noto, quindi bisogna informare le persone e continuare determinati, fermi, sereni, in questo tipo di linea, senza tentennamenti. Quello che stiamo facendo ha un significato fondamentale, è l'equivalente della battaglia del Piave se non della battaglia di Lepanto. Quindi, signori, determinati, tranquilli, gentili, ma fermi. Grazie.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento.

0: Lento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano, i promossi sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

remember

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Cristiana Magnani, Healing Hearts.
4: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Ti è mai capitato di essere in mezzo alle persone e sentire qualcuno che magari con te è gentile, sorridente, ma percepisci proprio nel plesso solare, proprio a pelle, che c'è una diffusa ostilità nei tuoi confronti? Magari non lo conosci nemmeno, non c'è nessuna causa ragionevole perché questa persona possa provare ostilità nei tuoi confronti, però il tuo corpo lo percepisce prima ancora della tua mente, prima ancora della tua attenzione. Perché questo? Perché queste persone che per qualche motivo misterioso provano ostilità nei tuoi confronti hanno dei corpi sottili energetici distorti. Questo provoca una contrazione nel tuo campo energetico, perché è proprio un attacco dei loro corpi sottili nei confronti dei tuoi corpi sottili. Che causa può avere? Può avere una causa karmica, a volte lontana in altre vite, oppure semplicemente proprio per una dissonanza di campi energetici, soprattutto nel piano eterico. Quindi a volte l'ostilità non è uno psichismo, non è uno psichismo psicologico, un riflesso magari di antipatie, ma proprio nel mio modello delle nuvole energetiche che aggrediscono

0: la tua nuvola energetica. E tu lo senti, senti un fastidio, osservi che a questa persona delle micro espressioni quasi di piacere, se tu parli di qualcosa che ti fa soffrire, lo senti, non c'è dubbio, lo si percepisce appunto a pelle. Quindi bisogna stare veramente molto vigili, no? E fidarsi di queste sensazioni, perché proprio sono sensazioni oggettive, energetiche. E tu hai mai sentito questa sensazione di ostilità proprio a pelle?
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Bevi latte, costruisci ossa, non è scienza, è uno slogan, dottor Roy De Vita.
1: Bevi latte, costruisci ossa, non è scienza, è uno slogan. Il governo americano era pagato per legge per far bere il latte e scriveva anche le linee guida nutrizionali allo stesso tempo. 1983, il Congresso americano approva una legge. Ogni allevatore deve versare una quota obbligatoria in un fondo centrale. Scopo del fondo? Aumentare il consumo di latte. L'agenzia che gestisce quel fondo è la stessa che scrive le linee guida alimentari per 330 milioni di americani. E non solo, perché quello che decide l'America influenza tutto il mondo, anche quello che mangi tu. Quell'agenzia si chiama USDA. Nel 1991 l'USDA pubblica la sua prima piramide alimentare e raccomanda di ridurre carne e latticini. L'industria fa pressione, la piramide viene ritirata. Quella che la sostituisce mette i latticini come gruppo essenziale. 3 porzioni al giorno per tutti, bambini compresi. Il 65% della popolazione adulta mondiale è intollerante al lattosio. In Asia e in Africa si arriva addirittura al 90%. Eppure per decenni le scuole americane erano obbligate per legge a servire latte ad ogni pasto. I bambini che non lo digerivano dovevano berlo lo stesso. Un'analisi di 79 studi sul latte ha rilevato che dei 15 finanziati interamente dall'industria casearia, nessuno, dico nessuno, aveva prodotto un solo risultato negativo, nemmeno uno. E l'osteoporosi? I paesi con il più alto consumo di latte e latticini al mondo, cioè Stati Uniti, Svezia e Finlandia, hanno tra i più alti tassi di fratture dell'anca e di osteoporosi. E quelli con il consumo più basso hanno tra i tassi più bassi. Correlazione non è causalità, ricordatelo sempre, ma è la prova che, come ho detto in apertura, bevi latte, costruisci ossa, non è scienza, è uno slogan. Il latte è veleno? Assolutamente no. Per chi lo tollera è un alimento nutriente. Il problema non è il prodotto, il problema è che l'agenzia che scriveva le nostre linee guida era la stessa pagata per legge per venderci più latte. E quella non è scienza, quello è marketing travestito da scienza e per di più finanziato dal governo. Ricordalo sempre, nella scienza non si crede, la scienza non è una fede, è un metodo e i metodi possono essere corrotti.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono

0: sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Neonati e bambini, mantenerli in salute. Dottor Mariano Amici.
2: I neonati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi più semplicemente il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario invece basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità! I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio, al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio, presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito bosco WWF di Vanzago.

www.radioanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale. Un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Alterare e manipolare le nostre percezioni. Dottor Leonardo Guerra. Canale Il Vaso di Pandora.
3: Buongiorno a tutti, abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di cosa sia, come si articoli il Deep State, perché quella che stiamo conducendo è inevitabilmente una lotta contro un'organizzazione

un'azione nascosta che vuole sottometterci in modo definitivo. È chiaro che il campo di battaglia non è solo fisico, ma è prevalentemente mentale, quindi vogliono conquistare in modo definitivo la mente umana per chiudere il capitolo

tutte queste organizzazioni in cui si articola lo Stato profondo, abbiamo parlato del Comitato dei 300, dell'ONU, dell'OMS, del Club di Roma, del Bilderberg, della Trilaterale, piuttosto che il World Economic Forum, e tutte le sue varie articolazioni rappresentano degli strumenti per raggiungere l'obiettivo che è quello della conquista definitiva della mente umana, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, perché questa è una guerra, fra virgolette, di quinta generazione e ogni strumento va bene per portare a casa e per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi cibo, aria, condizioni sociali, bombardamento mediatico, tutto questo contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo che si sono posti come data, target il 2030, quindi con la chiusura dell'agenda 2030, che è anche l'agenda del World Economic Forum, che è anche l'agenda di Davos, piuttosto che dell'ONU, appunto. Benissimo. Guardiamo un attimo in cosa abbiamo detto che è importante comunicare ai nostri amici, alle persone che incontriamo in modo gentile per superare la barriera di impenetrabilità che caratterizza ciascuno di noi in questa società che ha creato degli individui atomizzati. E l'unico modo per riuscire a penetrare questa barriera, appunto definita come impermeabile, tutto ciò che non riguarda direttamente la singola persona, è quello di rivolgersi a loro con modi completamente diversi da quelli che ormai stanno diventando lo standard di riferimento. Quindi noi dobbiamo essere gentili nelle persone che sono interessate a conoscere la vera natura di questi fenomeni e comunicargli gradualmente quelli che sono gli aspetti più importanti, facendo nomi e cognomi e spiegando come il sistema gira. Allora, qual è la base culturale su cui loro poggiano? Come dicevo la volta scorsa, hanno costruito questi think tank, questi centri di conoscenza dove sviluppano e approfondiscono queste tecniche di controllo mentale, e il primo fra tutti, ma non l'unico, perché insomma anche il Club di Roma ha dato un bel contributo dal punto di vista operativo, sicuramente è l'Istituto Tavistock, che ha come sede l'Università del Sussex, UK. Questo istituto, creato dopo la Prima Guerra Mondiale, si è concentrato e ha concentrato conoscenze e scienziati dei comportamenti umani per definire delle strategie psicologiche a quel tempo per condurre una guerra mentale. Faccio un esempio: il bombardamento di Dresda è uno di questi esempi. Sapete che alla fine della seconda guerra mondiale, quando la Germania si era già arresa, gli alleati anglo-americani e sionisti si sono divertiti a bombardare le abitazioni civili di Dresda e a non toccare gli stabilimenti produttivi di armi che Dresda aveva a distante 4 km dal centro abitato. Hanno fatto ripetuti passaggi con i bombardieri sulla città, distruggendola, rendendola al suolo. Forse vi ricorda qualcosa che sta succedendo in questi giorni in Medio Oriente, con l'obiettivo di piegare il morale della popolazione, cioè fare tabula rasa delle loro radici culturali e della loro memoria. Questa stessa applicazione che è stata sviluppata, ripeto, il Tavistock Institute è stata ripetuta anche a Monte Cassino per quanto ci riguarda, alla fine, firmato il trattato di resa completo dell'Italia, febbraio del 43, se non ricordo male, gli anglo-americani si sono divertiti a fare tre passaggi sul convento, di Monte Cassino benedettino, che è un simbolo, uno dei più potenti della rinascita, e del rinascimento italiano ed europeo, dove siano rifugiati donne, bambini e vecchi, compiendo l'ennesima strage. Anche lì lo scopo era quello di piegare in modo definitivo il morale e danneggiare in modo profondo la mente e la memoria delle popolazioni.
Perché vi dico questo? Perché quello che stanno portando avanti

0: come dicevo prima, è un conflitto di tipo cognitivo. La guerra psicologica del Tavistock Institute sta evolvendo e sta diventando, ed è già diventata da 20 anni a questa parte, un conflitto di tipo cognitivo. Cioè, queste persone hanno studiato, conoscendo profondamente le vulnerabilità dell'essere umano, noi lavoriamo con i cinque sensi portano le informazioni al cervello, la loro focalizzazione strategica è di alterare, manipolare le percezioni che noi abbiamo rispetto ai dati reali. Se loro riescono a controllare in modo definitivo questo canale informativo che ci rende in grado di interagire con il sistema e ad elaborare un pensiero, ad elaborare delle emozioni, dei sentimenti, dei comportamenti e delle azioni, loro hanno vinto in modo definitivo. Quindi noi cosa possiamo fare? Prima di tutto essere consapevoli di questo processo, dei loro obiettivi e cominciare ad organizzarci per riconoscere quali sono le tattiche cognitive che di volta in volta vengono messe a disposizione. Questo sarà uno dei prossimi argomenti che affronteremo. Grazie e buona giornata.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Maggie Johnson.
1: Well, hello, hello, e bentornati all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo già visto il detto It's raining cats and dogs, per dire che piove a catenelle. Ma siccome il clima britannico è, a dire poco, molto vario, ha regalato alla lingua inglese tantissime espressioni idiomatiche, a partire da una presenza costante nei cieli del Regno Unito. Le nuvole. Per esempio, uno come me, che è perennemente ottimista, che sogna ad occhi aperti, quante volte mi sono sentita dire «Your head is in the clouds». Hai la testa fra le nuvole. Ma sapete una cosa? La vista da quassù è molto piacevole. Meglio che stare sotto una nuvola, perché se una persona si trova under a cloud oppure under a cloud of suspicion, significa che ci sia qualche sospetto su di lui e non ci si può più fidare, perché dopo tutto la nuvola crea l'ombra, no? Come ne ho detto, a cloud hanging over you, una nuvola che incombe su di te. Anche qui c'è l'idea dell'ombra sopra la testa, ma questa volta è perché tu stesso hai una sensazione di ansia, hai dei problemi oppure ti trovi in una situazione che ti rende triste. Ma torniamo sopra le nuvole con un'espressione che io adoro e che ha le origini molto particolari. Quando qualcuno è felicissimo, senti una gioia immensa, in italiano si dice che è al settimo cielo, no? E anche in inglese si può dire in seventh heaven. Ma un'espressione con lo stesso significato è on cloud nine, sulla nuvola numero 9. Ma come mai? Bene, la ragione è meramente meteorologica. Risale al 1896, quando fu pubblicata la primissima edizione del Atlante Internazionale delle Nuvole. Le nuvole venivano classificate in 10 tipi e la nuvola numero 9 era il cumulonimbo, spero di averlo detto giusto, la nuvola più alta, quella soffice che si espande in verticale, che può arrivare fino a 10 km di altezza. È una cosa spettacolare, dà veramente l'idea di essere in cima al mondo. Bene, ci sentiremo alla prossima puntata dell'Angolo Inglese per altre nuvole. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera 96.1 e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Basta telefonini ai bambini. Cosa dicono i pediatri? Dottor Giuseppe Varrasi e Maria Elena Lorenzetti. Canale I Pediatri.
4: Siamo stati al mare, siamo stati in spiaggia, siamo stati a passeggio a prendere il gelato, siamo stati al ristorante, in pizzeria, in trattoria e vi abbiamo visti. Il vostro bambino aveva il telefonino. Voi chiacchieravate con gli amici e il bambino aveva il telefonino. Voi eravate a passeggio col passeggino e dentro il passeggino il bambino aveva il telefonino. Vi abbiamo detestato per questo.
5: Buongiorno a tutti.
4: Eccoci qua. Insomma, vi dico davvero che io vi considero molto male quando vi vedo con un bambino piccolo, parliamo di 4-5 anni, forse anche più piccolo, ok? Con in mano un telefonino. È uno scaricabarile pazzesco. State rinunciando a prendervi cura di lui, a dargli un mondo bello, piacevole, lo state drogando, potreste dargli una benzodiazepina, sarebbe uguale. Il vostro obiettivo non è che a lui faccia bene, ma che non stufi, che non vi dia fastidio, state cenando, volete star tranquilli, state passeggiando, volete star tranquilli, allora il bambino stufa, te dagli il telefonino, il bambino non mangia, te dagli il telefonino. Io provo davvero ribrezzo per questa situazione e vi spieghiamo anche perché.
5: Il telefonino sta diventando veramente una dipendenza.
4: Eh certo.
5: Una delle dipendenze tecnologiche, anche nei bambini piccoli.
4: Dipendenza vuol dire qualcosa che non è necessaria e di cui non puoi più fare a meno. Il bambino piccolo viene esposto a questo tipo di necessità che diventa per lui una necessità, ma che non lo sarebbe. Allora uno dice, beh, ma che c'è di male? Il bambino col telefonino è come quello più grande una volta che leggeva i fumetti. No, non è la stessa cosa. E vi spiego rapidamente qual è l'impatto del telefonino su un bambino piccolo. Parliamo su un bambino di un anno, due anni, tre anni. Il bambino ha bisogno di esperienze concrete. Un bambino non sa le cose, non sa com'è il mondo, non sa il caldo, il freddo, la fatica, la durezza, il dolore, il rischio, il pericolo. Non conosce niente di tutto questo. Lo prova facendo esperienze concrete di gioco. Prende il giocattolo si rompe, dopo che si è rotto, col telefonino no. Un gioco va male, riavvio e riparte da zero. In un gioco c'è da saltare, non salta il bambino, salta il personaggio, il bambino sta fermo. In un gioco si corrono pure dei pericoli,

0: saltano dei burroni, si va in posti pericolosi. Non c'è problema, lo fa il personaggio del giochino. Il bambino non prova niente di tutto questo, non suda nemmeno. Non suda, non si stanca, non si fa male, Non fa fatica, cioè non muove, non usa i muscoli. A noi interessa che un bambino sviluppi una destrezza motoria. Ci interessa che impari a gattonare, poi a camminare, poi a correre, e poi arrampicarsi, e poi a saltare, e poi a fare tutte quelle cose complete che rendono la bellezza del gioco di un bambino meravigliosa da osservare. Fanno delle cose che noi adulti ci potremmo sognare. Facevano. Perché adesso non gliele
1: Esatto.
0: fate fare più. Adesso voi gli piazzate in mano un telefonino e lui sta bravo e tranquillo. E quindi avete sottratto un'esperienza concreta, proponendo invece al bambino un'esperienza virtuale. Non è quella di cui ha bisogno. Un diciottenne, un ventenne, un quindicenne, per carità, un adulto, sa perfettamente la differenza fra una partita di calcio vera e una simulata al telefonino. E qualche volta fa il videogioco e qualche volta fa la partita vera. Ma un bambino di 3 anni non sa niente di tutto questo, non l'ha mai provato. E voi gli state impedendo di provarlo.
1: E poi ricordiamoci anche un'altra cosa, ci sono anche aspetti così organici che stanno cambiando, ad esempio c'è un aumento della sedentarietà, l'aumento della sedentarietà vuol dire che i bambini invece di muoversi stanno seduti o davanti a una televisione, a un tablet, a un telefonino, è lo stesso
0: Certo.
1: e più fermi stanno, più non si muovono, più il loro metabolismo rallenta e quindi un aumento dell'obesità dovuta anche alla sedentarietà. La vista dei piccolissimi sta peggiorando notevolmente. Abbiamo a livello mondiale un aumento di miopia notevole dovuto agli stili di vita e anche e soprattutto all'uso di questi smartphone o schermi o tablet, perché stanno sempre meno all'aria aperta e stanno sempre più a guardare degli schermi da vicino. È stato visto in uno studio internazionale che se ogni bambino stesse almeno 40 minuti all'aria aperta tutti i giorni, vi rendete conto, 40 minuti soprattutto nella stagione estiva è niente, si potrebbe ridurre la miopia del 23%.
0: Proviamo a immaginare uno scenario. Tutti noi siamo cresciuti in cortile, per strada, chi aveva la fortuna in un giardino privato, giocando con una gran quantità di amici, litigando con una gran quantità di amici, risolvendo i conflitti con una gran quantità di amici. Noi adesso abbiamo bambini che sono in famiglia spesso con un figlio solo, o se ci sono 2 figli, il secondo magari arriva dopo anni e di fatto è quasi il bambolotto del primo, ma sicuramente non trova un compagno di giochi, nessuno dei due trova un compagno di giochi col fratello. Viviamo in condizioni in cui in un condominio, invece di esserci decine di bambini, ci sono decine di nonni, i quali magari non vogliono il gioco in cortile in certi orari perché stufa. Stiamo prendendo questi bambini e stiamo facendo un grosso esperimento. Da che esiste l'uomo, il bambino è nato libero di razzolare, di scorrazzare, di fare le sue esperienze. Negli uomini primitivi, nei romani, nel medioevo e quando eravamo bambini noi, fino a qualche decina di anni fa, diciamo 10, 15, 20 anni fa. Da 10-15 anni voi state facendo con i vostri figli un esperimento fantastico. Non alleviamoli più come si faceva una volta, ma teniamoli fermi, gli diamo in mano un telefonino, così stanno buoni e vediamo cosa succede. Beh, cosa volete che succeda? State allevando una generazione a rischio. È la generazione dei vostri figli, voi state negando ai vostri figli quello che avete fatto voi da bambini, quello che abbiamo fatto noi da bambini, che è sano e quello che fa crescere un bambino sano è il gioco di gruppo all'aria aperta. Beh, il gruppo non c'è, il gioco non c'è, l'aria aperta non c'è, c'è una proposta di un oggetto che fa fare un gioco virtuale. State facendo un esperimento sui vostri figli.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come smettere di pensare troppo? Canale Sadhguru Italiano.
2: Un giorno, quando un monaco zen, Tanzen, e un altro giovane monaco stavano viaggiando, si imbatterono in una donna giovane e bella che non riusciva ad attraversare un profondo ruscello in piena. Tanzen si offrì di aiutarla e la trasportò attraverso il ruscello. Salutò la donna e i monaci continuarono il loro viaggio. Dopo alcuni giorni di viaggio, il monaco più giovane si voltò verso Tanzen e, con una voce molto turbata, domandò: «Pensavo che, come monaci, dovessimo evitare le donne. Perché le hai prese in braccio in quel modo?» Tanzen rispose: «Quale donna?» «Oh, intendi la donna laggiù. Io l'ho posata molto tempo fa. Tu la stai ancora portando?» Cosa intende Tanzen quando chiede se il giovane monaco la sta ancora portando?
3: La natura della mente è tale che la ragione per cui le persone fanno fatica nelle proprie vite è che non hanno fatto alcuno sforzo per comprendere la natura della loro mente. Un aspetto fondamentale della mente è che ciò di cui dici «non lo voglio», quella diventa la natura della tua mente, diventa il principale contenuto della tua mente. Se dici «non voglio pensare alle scimmie», fai un voto: da adesso in poi non penserò alle scimmie. Tutto il giorno penserai solo alle scimmie. Se non facessi un voto del genere, probabilmente non penseresti mai alle scimmie, a meno che tu non le veda. Quindi, essere un monaco, essere un brahmachari, non è il voto «non toccherò una donna». Hai preso un certo impegno per raggiungere qualcosa di più alto nella tua vita, per toccare un'altra dimensione in cui le cose mondane saranno senza significato per te. Ma se questo non è avvenuto, stai provando a farlo come un voto rigido. Pensi che non toccando una donna diventerai un brahmachari? O diventerai un monaco? Non è quello. Aspirando a qualcosa di più alto diventerai un monaco. Aspiri costantemente a qualcosa di elevato. Quindi non guardi ciò che ti sta intorno, questo è diverso. Ma dicendo «non guarderò questo», riempirai la tua mente di quello. Quindi una donna aveva bisogno di aiuto, lui l'ha aiutata, l'ha lasciata lì e ha proseguito. L'altro non ha toccato la donna, ma ora va avanti nella sua mente per 2 giorni. E non può metterla giù. Quindi chi ha fatto ciò che era necessario, ha lasciato lì la donna. Chi ha cercato di evitare la donna, ne è pieno tutto il tempo. Quindi questo non riguarda la donna, non riguarda qualcosa, riguarda il comprendere la natura della tua mente. Se dici «non voglio qualcosa», solo quello accadrà, perché in questa mente non c'è sottrazione o divisione. Forzatamente non puoi togliere un solo pensiero dalla tua mente. Qualsiasi cosa tu cerchi di fare, c'è solo più uno. Addizione e moltiplicazione avverranno, non c'è sottrazione e divisione nella tua mente. Quindi non puoi togliere forzatamente un pensiero particolare. È solo che, se la tua aspirazione è per qualcos'altro, tutte queste cose potrebbero evaporare. Vuoi andare sulla cima della montagna? Sei molto focalizzato su questo? Ciò che è alle pendici non ti preoccupa. Se stai cercando di evitare le pendici, come andrai sulla cima? Non ci andrai mai. Non è così. Se eviti le pendici, come raggiungerai la vetta della montagna? Non la raggiungerai mai. Se sei focalizzato sulla vetta della montagna, attraverserai le pendici e neanche le noterai. Quindi lui ha aiutato la donna, non è stata una grande cosa, probabilmente nemmeno ha notato se fosse un uomo o una donna.

0: Qualcuno chiedeva aiuto, ha semplicemente aiutato e ha proseguito. Ma quest'uomo che cerca di evitare la donna, la sua mente ne è piena.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: L'importanza del digiuno per vivere in salute. Dottor Roberto Gava.
4: Oggi viviamo in un mondo molto patogeno e sembra che molti fattori remino contro di noi. Infatti, l'inquinamento di aria, terra e acqua intossica tutto quello che respiriamo, che mangiamo e beviamo, fornendoci un cibo nutrizionalmente povero e quindi incapace di provvedere a tutte le funzioni metaboliche, difensive ed energetiche di cui abbiamo bisogno. Inoltre, lo stress quotidiano, a causa dei problemi personali, familiari, economici, lavorativi, sociali, impegna sempre più il nostro organismo rischiando di compromettere i nostri momenti di ristoro, di riposo e di serenità, minacciando di logorarci e di slattentizzare i nostri punti deboli costituzionali, facilitando le patologie. La soluzione a questi problemi non è facile, anche perché l'aria che respiriamo, il lavoro che facciamo, la società in cui viviamo e le nostre debolezze personali non sono né facilmente né immediabilmente modificabili. C'è però qualcosa che tutti possiamo fare, che non ha alcuna controindicazione e che ci può fornire subito dei benefici. Migliorare la nostra dieta, inserendo anche un piccolo digiuno periodico. Il digiuno riduce le sostanze tossiche che ingeriamo, mette a riposo i nostri organi digestivi e, per quanto possa sembrare strano, è stato recentemente scoperto che attiva i meccanismi di pulizia cellulare, ringiovanendo i nostri tessuti e riducendo sia il rischio delle patologie croniche, anche quelle gravi, come le patologie cardiovascolari, neurodegenerative e oncologiche, sia i processi di invecchiamento. Negli ultimi 20 anni, inoltre, molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che non serve fare un digiuno assoluto, cioè non mangiare nulla. È sufficiente abolire solo alcuni cibi per alcuni giorni al mese, oppure modificare gli orari dei pasti e aggiungere alcuni integratori che compensino le carenze nutrizionali. Gli effetti sono estremamente immediatamente benefici per qualsiasi persona, indipendentemente da età, occupazione, condizione fisiologica o patologica e indipendentemente anche dall'eventuale trattamento che si sta facendo. Le diete che simulano il digiuno non costano nulla e, se adeguatamente personalizzate e fatte con costanza, regalano benefici inimmaginabili, sia sul piano fisico che psichico. Anche il solo rinforzo della nostra volontà non è una cosa da poco.
2: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera. Libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore.

0: d'amore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, torniamo a vedere come i cieli nuvolosi del Regno Unito abbiano regalato alla lingua inglese tante espressioni che includono la parola cloud, appunto, nuvola, come storm clouds gathering, cioè guai in vista. Si usa quando ci sono delle indicazioni che stiano per arrivare dei problemi o delle difficoltà, come quando si vedono nuvole nere all'orizzonte ed è chiaro che da lì a poco arriverà un bel temporale. E proprio quelle nuvole da tempesta si prestano all'espressione have a face like a thundercloud, cioè avere la faccia come una nuvola da tempesta. Thunder è tuono e thunderclouds sono le nuvole che l'accompagnano. Si usa quando qualcuno ha la faccia nera per la rabbia. Poi c'è cloud your judgment, annebbiare il buon senso. Lo si dice quando qualcosa compromette le tue capacità di ragionare o di prendere decisioni razionali, come quando ci si innamora ed è come avere delle nuvolette davanti agli occhi che ti impediscono di vedere le cose dal punto di vista logico. Credo che conosciamo tutti queste sensazioni, no? Mentre un detto che io personalmente uso moltissimo è every cloud has a silver lining. Letteralmente ogni nuvola ha una fodera d'argento, ma in italiano l'equivalente sarebbe non tutto il male viene per nuocere. Fu John Milton a coniare la frase nel lontanissimo 1634 e da allora fa parte integrante della lingua inglese. Ma anche questa frase, come on cloud nine, ha le origini nella meteorologia. Provate a pensare a quel fenomeno visivo dove la luce del sole si diffonde ai bordi delle nuvole scure, in modo che sembrino illuminate internamente di argento. Le nuvole rappresentano i problemi, il dolore, le difficoltà, mentre la luminosità dietro la nuvola è il lato positivo, le cose belle nascoste dietro ad un momento scuro. Perciò cerchiamo di essere ottimisti, perché anche le situazioni che sembrano brutte possono portare a qualcosa di bello. E ci sentiremo per altre cose belle qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: Conoscere per sapere.
1: La psicologia delle persone che amano stare da sole. Canale Psicologia Strana.
2: C'è un certo tipo di persone che, quando sentono dire «festa questo fine settimana», iniziano immediatamente a pensare a una scusa. Non perché siano depressi, non perché soffrano di ansia sociale, ma semplicemente perché preferiscono stare da soli. E per anni la società li ha completamente giudicati male. Ora la psicologia ha finalmente capito il perché. C'è un'enorme differenza tra sentirsi soli ed essere soli. Uno è una ferita, l'altro potrebbe essere un superpotere. Per decenni, gli psicologi hanno raggruppato tutte le persone che amano la solitudine nella stessa categoria preoccupante. Introversi solitari antisociali, soprattutto questi ultimi, come se godersi la propria compagnia significasse essere a un passo dall'essere dei cattivi. Ma poi è successo qualcosa di interessante. Nel 2016, un gruppo di psicologi dell'Università di Buffalo ha posto una domanda molto semplice, ma rivoluzionaria. E se alcune persone preferissero stare da sole non perché hanno paura degli altri, non perché sono distrutte, ma perché la solitudine le fa sentire bene? Hanno chiamato questa condizione asocialità. Non l'antisocialità, che è ostilità attiva verso gli altri. Non l'evitamento, che deriva dalla paura. Ma l'insociabilità, una preferenza calma e sicura per la propria compagnia. E quando hanno studiato queste persone, c'è stata una svolta. Stavano benissimo. Anzi, stavano più che benissimo. Vediamo cosa succede realmente nel cervello di coloro che amano sinceramente stare da soli. Prima di tutto, il sistema dopaminergico funziona in modo diverso. Gli estroversi ricevono una forte scarica di dopamina dalle interazioni sociali, risate, energia, scambi costanti. Coloro che preferiscono la solitudine hanno un sistema dopaminergico più sensibile, raggiungono il livello ottimale di stimolazione molto più rapidamente. È come la tolleranza al cibo piccante. Gli estroversi hanno bisogno di un peperoncino intero, mentre coloro che amano stare da soli sono perfettamente felici con solo una fettina di peperoncino rosso. Ma c'è di più. La corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del pensiero profondo, dell'autoriflessione e della risoluzione di problemi complessi, mostra un'attività più intensa durante il tempo trascorso da soli. Non stanno fissando il muro. Nella loro testa c'è una festa di introspezione, creatività ed elaborazione mentale. E non è un caso che gli studi sulla creatività mostrino sempre la stessa cosa. Le idee veramente innovative raramente nascono durante sessioni di brainstorming o in bar affollati. Nascono sotto la doccia, durante una passeggiata solitaria, alle 2 del mattino quando tutti gli altri dormono. Einstein lavorava meglio da solo, anche Newton. Virginia Woolf ha scritto una stanza tutta per sé proprio su questa esigenza. Maya Angelou affittava una stanza d'albergo solo per scrivere, anche se aveva una casa perfetta. Una coincidenza? Difficile da credere. E la lista continua. Nikola Tesla, che ha trasformato il modo in cui comprendiamo l'elettricità, lavorava principalmente in isolamento, spesso fino alle ore piccole del mattino, senza alcuna compagnia se non quella dei suoi pensieri. Emily Dickinson ha scritto quasi 1800 poesie, la maggior parte delle quali nella solitudine della sua camera da letto, raramente uscendo di casa negli ultimi anni della sua vita. Franz Kafka creava i suoi mondi letterari durante le ore notturne, quando il silenzio del mondo esterno finalmente taceva. Non è un caso che molti dei momenti eureka della storia siano avvenuti in solitudine. Archimede nella sua vasca da bagno, Newton sotto un albero di mele, Darwin durante le sue lunghe passeggiate solitarie. Il cervello ha bisogno di spazio vuoto per fare il suo lavoro più profondo e la società moderna, con la sua glorificazione della costante connessione e collaborazione, sta inconsapevolmente soffocando questa capacità fondamentale. Ora, prima di iniziare ad autodiagnosticarti, fermiamoci un attimo. C'è una distinzione fondamentale. Stai scegliendo la solitudine o ti ci stai nascondendo? Perché questa è la scomoda verità. Alcune persone non abbracciano la solitudine, la usano come armatura, come scudo contro il rifiuto, il giudizio e la vulnerabilità che deriva dal relazionarsi con gli altri. Abraham Maslow lo ha spiegato molto bene. La

0: Solitudine sana deriva dall'abbondanza, non dalla mancanza. Ti piace stare da solo perché hai avuto relazioni significative e sai che potrai averne ancora. Non stai scappando dalle persone, stai andando verso te stesso. La domanda non è ti piace stare da solo, ma perché ti piace stare da solo? Se la risposta contiene parole come ricaricare, creare, pensare, elaborare, probabilmente ti trovi in quella zona di sana socievolezza. Se d'altra parte compaiono parole come più sicuro, più facile, meno doloroso, allora forse c'è qualcosa che vale la pena esplorare. Non perché sia sbagliato, non perché tu sia imperfetto, ma perché è diverso e merita attenzione. Ma torniamo a coloro che prosperano veramente nella solitudine. Queste persone hanno capito qualcosa che molti stanno ancora imparando. Stare da soli non significa essere incompleti. Pensaci, quante volte diciamo la mia altra metà, la mia metà migliore? Tu mi completi. Abbiamo costruito l'idea che gli esseri umani siano pezzi di Lego difettosi alla ricerca del mattoncino giusto. Chi ama stare da solo guarda questa storia e dice: in realtà io sono già un set completo. E non è arroganza, è consapevolezza. Una ricerca della dottoressa Bella De Paolo dell'Università della California, Santa Barbara, mostra che le persone single che abbracciano la solitudine hanno spesso legami più forti con gli amici, la famiglia e la comunità rispetto a molte persone che vivono in coppia. Questo perché non cercano di soddisfare tutti i loro bisogni con una sola persona. Non si aggrappano, scelgono. Hanno capito qualcosa di fondamentale. La qualità del tempo che trascorri da solo determina la qualità del tempo che trascorri con gli altri. Quando sei centrato, ricaricato e lucido grazie alla solitudine, ti presenti meglio nelle relazioni. Non sei svuotato, non sei risentito, non cerchi qualcuno che riempia un vuoto. Arrivi completo, perché hai trascorso del tempo prima con te stesso. C'è potere in questo. In Giappone esiste persino una parola per descriverlo. Itori, il tempo trascorso da soli. Non solo è accettato, ma è anche celebrato. Ci sono ristoranti con posti singoli, cinema con posti singoli, pratiche culturali basate sull'idea che a volte hai solo bisogno di stare con te stesso. Ci sono persino cabine karaoke per una persona. Cantare da soli in una stanza insonorizzata è considerato normale. Nel frattempo, in Occidente, ci chiediamo ancora, perché mangi da solo? Come se fosse una confessione imbarazzante. Cosa significa tutto questo per te? Se ami davvero stare da solo, ecco il tuo permesso. Non sei strano, non sei difettoso. Il tuo cervello è letteralmente programmato per rigenerarsi nella solitudine. E non solo è accettabile, ma è anche prezioso. Il mondo ha bisogno di persone capaci di stare con se stesse, di pensare profondamente senza stimoli costanti, di distinguere tra connessione e dipendenza. In un'epoca di connessione costante, in cui tutti devono essere sempre disponibili, apprezzare veramente la propria compagnia è forse l'atto più controculturale che ci sia. Assicurati solo di non confondere una preferenza con una difesa. Chiediti onestamente, riesco a relazionarmi quando voglio? Ho persone di cui mi fido? Mi sto avvicinando alla solitudine o sto fuggendo dalla connessione? Il rapporto più sano con la solitudine è quello in cui è una scelta, non uno scudo. La prossima volta che qualcuno vi chiederà perché state spesso da soli, perché avete cancellato quei programmi o perché preferite stare a casa con un libro piuttosto che andare a una festa, potete parlare della dopamina, della corteccia prefrontale, delle itori, di Einstein e di tutte le ricerche che dimostrano che la solitudine non è un fallimento sociale, ma spesso una forma di intelligenza sociale. Oppure puoi semplicemente sorridere e dire «Perché mi piaccio?» Di solito è sufficiente. E in fin dei conti è questo il punto.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Se vivi così, non è colpa tua. Antonio Martone, Life Coach.
2: Se vivi così, non è colpa tua, ma ora puoi scegliere. Lo so, è una frase forte, ma voglio che tu l'ascolti bene. Magari anche più di una volta, perché racchiude una verità che può cambiare il modo in cui guardi alla tua vita. E no, non sto esagerando. Ciao, io sono Antonio Martone e su questo canale parliamo di come uscire dal gregge. Quante volte ti sei sentito bloccato? Svegliarti con l'ansia ancora prima di alzarti dal letto. Sentire che devi correre, fare, disfare, mail, riunioni, impegni. E poi la spesa, la casa, i figli, i genitori, il tempo che manca sempre. Ti sei mai fermato a pensare che forse non sei tu il problema? Non sei pigro, non sei disorganizzato, non sei sbagliato. E che sei stato programmato a vivere in questo modo. In un altro video ti ho raccontato di quel paziente che mi ha detto: anche quando ho un'ora libera mi sento in colpa se non faccio qualcosa di produttivo. E io gli ho chiesto: ma produttivo per chi? E lì il silenzio. Perché nessuno ci ha mai insegnato che stare fermi, respirare, ascoltarsi è già un atto rivoluzionario. La verità è che viviamo in modalità automatica e non è un caso. Fin da piccoli ci hanno detto: studia per trovare un lavoro, lavora per guadagnare, guadagna per comprare, compra per sentirti realizzato. Ma la felicità, la gioia, il senso di tutto questo non pervenuti. Pensa a come è strutturata una giornata tipo. Ti svegli, controlli il telefono e già lì il tuo cervello è in modalità reattiva. Ti limiti a rispondere agli stimoli, alle notifiche, ai doveri. Poi ti butti nel traffico o apri il PC e inizi a gestire emergenze che non sono nemmeno le tue. Ti scordi di bere, di mangiare lentamente, di respirare col diaframma. E poi arrivi a sera stanco morto e magari ti chiedi: ma oggi io dov'ero? Ecco, ti sei mai fatto questa domanda? Se sì, allora non sei solo e soprattutto non sei pazzo. Il sistema è costruito per farti vivere sempre un passo indietro a te stesso, sempre con quella sensazione di scarsità, scarsità di tempo, di esperienze, di cose. Ma ora arriva la parte scomoda, perché una volta che vedi tutto questo non puoi più far finta di niente. Ora puoi scegliere, scegliere di continuare così, certo, oppure scegliere di fare qualcosa di diverso. Non sto parlando di cambiare vita dall'oggi al domani, mollare tutto e andartene a Bali. Parlo di qualcosa di molto più potente: cambiare mentalità. C'è una frase che lessi in un libro, del quale non ricordo neanche più il titolo, ma sai, a volte un intero libro lo puoi riassumere in una sola frase. E la frase è: non devi correre più veloce, devi solo capire dove stai andando. Perché se la direzione è sbagliata, anche il passo più rapido non fa altro che allontanarti da te. Ed è proprio per questo che nasce questo progetto su YouTube. Così come qualche anno fa è nato il mio blog rivoluzionamente.com. Tutto questo nasce per aiutarti a uscire dal gregge, riconnetterti con te stesso e iniziare a vivere secondo i tuoi ritmi, i tuoi valori, la tua verità. Ogni video che realizzo mi piace pensarlo come ad uno spazio di riflessione. Perché non sei il solo a sentirti stanco di una vita piena di impegni ma povera di significato. Perché meriti di sapere che esiste un'alternativa concreta. E soprattutto perché non hai bisogno di cambiare tutto. Hai solo bisogno di cominciare a guardare in un'altra direzione. Qui non troverai soluzioni magiche, ma domande che non prevedono risposte preconfezionate, ma che hanno lo scopo di risvegliarti. Un risveglio personale, fatto di consapevolezza, scelte coraggiose e piccoli gesti quotidiani che cambiano tutto. Concludendo, non è colpa tua se vivi così, ma puoi scegliere. Scegliere la tua libertà, la tua presenza, la tua autenticità è il gesto più importante che puoi fare oggi. Sii tu quella pecora nera che decide di uscire dal gregge.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Sette pilastri per una vita migliore. Matteo Gracis.
4: Oggi voglio parlarvi di qualcosa che ritengo estremamente importante. Vedete, nella nostra vita ci sono cose che possiamo controllare, sulle quali abbiamo effettivamente potere decisionale e influenza. Altre, invece, fuori dalla nostra sfera di controllo. Possiamo controllare, ad esempio, la nostra alimentazione, il nostro abbigliamento, il nostro stile di vita e, almeno teoricamente, anche il nostro umore. Tutte queste sono cose che dipendono o dovrebbero dipendere da noi. Viceversa, ci sono molte cose sulle quali non abbiamo un controllo diretto né immediato. Guerre, crisi globali, pandemie, criminalità, cambiamenti climatici, catastrofi naturali, eccetera. Ora, ho l'impressione che la stragrande maggioranza della gente là fuori, compresi molti di voi che stanno guardando questo video, spenda tutte le proprie energie e risorse occupandosi, o peggio preoccupandosi, di tutte quelle cose che sono fuori dalla propria sfera di controllo, trascurando completamente ciò che invece è all'interno di quella sfera, ovvero il proprio corpo, la propria mente e il proprio spirito. È un problema enorme, perché così facendo si è totalmente in balia di altro al di fuori di noi stessi, e infatti è così che vivono in moltissimi. Il modo migliore per difendersi non è vivere ossessionati da ciò che accade nel mondo esterno, ma costruire una solidità interiore, coltivare lucidità, equilibrio, presenza mentale e salute. Questa è la corazza più importante che possiamo indossare. Una persona stanca, stressata, sedentaria, magari sovrappeso, dipendente dagli schermi, scollegata dalla natura e incapace di stare bene con se stessa, sarà sempre estremamente fragile e manipolabile. Al contrario, una persona centrata, sana e consapevole avrà strumenti enormemente più efficaci per affrontare qualsiasi difficoltà o sfida si presenti. Oggi molti vivono costantemente di corsa, dormono poco o male, mangiano peggio, passano giornate intere seduti, consumano contenuti social in maniera compulsiva e spesso non hanno nemmeno relazioni umane autentiche o di qualità. Però le loro grandi preoccupazioni sono guerre e pandemie, emergenze globali o cose simili, che spesso sono lontane migliaia di chilometri o neanche si concretizzano.

Ragazzi, il focus. Bisogna tornare a settare le priorità, intervenire prima di tutto sulla propria sfera di controllo. Di questo voglio parlarvi e voglio farlo in maniera molto pratica, con quelli che io considero i 7 punti chiave, anzi i 7 pilastri. Il primo da cui partire è il sonno, una necessità biologica, eppure spesso trattiamo il riposo come qualcosa di secondario. Non lo è. Il

0: e non più di 9, ma soprattutto evitare schermi nella mezz'ora prima di addormentarsi e nella prima mezz'ora dopo essersi svegliati la mattina seguente. Piccoli gesti che nel tempo fanno una differenza enorme. Secondo pilastro, l'alimentazione. Non serve diventare fanatici o vivere contando ogni caloria, ma bisogna sviluppare un rapporto più sano e consapevole con il cibo. Mangiare meglio significa avere più energia, pensare meglio e sentirsi meglio. Ridurre il consumo di cibo ultraprocessato, zuccheri e bevande piene di sostanze artificiali può cambiare radicalmente il livello di benessere quotidiano. Spesso le soluzioni più efficaci sono anche le più semplici: bere più acqua, mangiare lentamente, privilegiare alimenti freschi, frutta, verdura e prodotti poco raffinati. Il corpo umano è una macchina straordinaria, ma va rispettata. Siamo quello che mangiamo. Non dimenticatelo mai. Terzo pilastro, il movimento. L'essere umano non è fisicamente adatto per stare immobile 8 ore al giorno davanti a uno schermo. Eppure è esattamente ciò che accade a milioni di persone e sempre di più. La sedentarietà è diventata una delle grandi piaghe moderne e crea problemi enormi. Mal di schiena, rigidità articolare, problemi circolatori, stanchezza cronica, aumento di peso e persino peggioramenti dell'umore. Ma in realtà basterebbe poco se fatto in maniera costante e con disciplina. Alzarsi ogni tot di tempo, fare 2 passi, usare le scale, allenarsi almeno mezz'ora al giorno. Il corpo ha bisogno di movimento come i polmoni hanno bisogno d'ossigeno. Sapete, ad esempio, io in questo momento come sto registrando questo video? In piedi. Passiamo al quinto pilastro dei 7, il contatto con la natura. Viviamo chiusi in uffici, automobili, centri commerciali e appartamenti illuminati artificialmente, ma il nostro sistema nervoso trae beneficio dal sole, dal verde, dal mare, dai boschi, dal silenzio naturale. Camminare in un parco, ascoltare il rumore delle onde o semplicemente stare seduti sotto un albero, possibilmente senza telefono in mano, ha effetti incredibili sul nostro organismo. Non sottovalutatelo. Sesto pilastro, la lettura, nello specifico di libri. Oggi siamo abituati a contenuti rapidissimi, frammentati, superficiali. Diamo una letta veloce ai titoli delle notizie e pensiamo così di informarci. Niente di più falso. Leggere un libro, invece, costringe il cervello a rallentare, concentrarsi e approfondire. La lettura allarga la nostra visione del mondo e ci fa imparare nuove parole. Dunque, amplia il nostro pensiero. In un'epoca dominata dalla superficialità e gli scroll infiniti, leggere è quasi un atto rivoluzionario. Fatelo anche solo 15 minuti al giorno. Mettete il telefonino in modalità aereo e dedicatevi alla lettura. Nel giro di un mese avrete superpoteri cognitivi. Provare per credere. E infine il settimo pilastro, i rapporti umani. Il benessere di un essere umano è strettamente legato alle relazioni sociali. Parlare guardandosi negli occhi, condividere tempo di qualità, ridere insieme, ascoltare davvero qualcuno, sono cose semplici ma fondamentali. Viviamo nell'epoca più connessa della storia e allo stesso tempo in una delle più solitarie. Recuperare umanità, empatia e comunità è essenziale. Ecco tutto. Alla fine, se vogliamo essere lucidi, centrati e di conseguenza forti, dobbiamo prima di tutto lavorare su noi stessi, sulla nostra sfera di controllo. C'è un bel aforisma che riassume perfettamente questo concetto e mi sembra il modo migliore per concludere il video. Puoi cambiare solo te stesso, ma questo cambierà ogni cosa.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo già visto il detto It's raining cats and dogs, per dire che piove a catenelle. Ma siccome il clima britannico è, a dire poco, molto vario, ha regalato alla lingua inglese tantissime espressioni idiomatiche, a partire da una presenza costante nei cieli del Regno Unito. Le nuvole. Per esempio, uno come me, che è perennemente ottimista, che sogna ad occhi aperti. Quante volte mi sono sentita dire «Your head is in the clouds». Hai la testa fra le nuvole. Ma sapete una cosa? La vista da quassù è molto piacevole. Meglio che stare sotto una nuvola. Perché se una persona si trova under a cloud oppure under a cloud of suspicion, significa che ci sia qualche sospetto su di lui e non ci si può più fidare. Perché dopo tutto la nuvola crea l'ombra, no? Come ne ho detto, a cloud hanging over you, una nuvola che incombe su di te. Anche qui c'è l'idea dell'ombra sopra la testa, ma questa volta è perché tu stesso hai una sensazione di ansia, hai dei problemi oppure ti trovi in una situazione che ti rende triste. Ma torniamo sopra le nuvole con un'espressione che io adoro e che ha le origini molto particolari. Quando qualcuno è felicissimo, senti una gioia immensa, in italiano si dice che è al settimo cielo, no? E anche in inglese si può dire in seventh heaven. Ma un'espressione con lo stesso significato è on cloud nine, sulla nuvola numero 9. Ma come mai? Bene, la ragione è meramente meteorologica. Risale al 1896, quando fu pubblicata la primissima edizione del Atlante Internazionale delle Nuvole. Le nuvole venivano classificate in 10 tipi e la nuvola numero 9 era il cumulonimbo, spero di averlo detto giusto, la nuvola più alta, quella soffice che si espande in verticale, che può arrivare fino a 10 km di altezza. È una cosa spettacolare, dà veramente l'idea di essere in cima al mondo. Bene, ci sentiremo alla prossima puntata dell'Angolo Inglese per altre nuvole. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera 96.1 e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Covid, il grande tradimento. Dottore Eugenio Serravalle.
3: Nell'audizione in commissione Covid di martedì 12 maggio ho pronunciato parole che molti non vogliono ascoltare. Vaccinare bambini e ragazzi è stato un errore madornale. Non è solo una questione di dati, è una questione di coscienza. Ecco i pilastri di una verità che grida giustizia. La Covid per i bambini è stata quasi sempre un'influenza lieve. I rari decessi hanno colpito solo chi stava già combattendo battaglie terribili contro patologie croniche. Perché sottoporre i bambini sani a un rischio inutile? Hanno usato il senso di colpa dei bambini, gli hanno detto vaccinati per non uccidere il nonno. Era una menzogna. Ad agosto 2021 i CDC ammettevano che il vaccino non fermava il contagio. Dopo 70 giorni i vaccinati si ammalavano persino più degli altri. La scienza oggi ci dice che le miocardite subcliniche colpiscono il 3% dei vaccinati. Non sono disturbi passeggeri, non sono benigni. Stiamo parlando di danni al muscolo cardiaco in bambini che a

avevano tutta una vita sana davanti. In Italia è calato il silenzio. Senza sorveglianza attiva, i danni sono stati sottostimati di 1000 volte rispetto a quanto rilevato negli USA con VSafe. Abbiamo scelto di non guardare,

aggiungere a una inoculazione che non serviva a loro e non serviva alla comunità. Il capo della sanità danese, Søren Brostrøm, ha avuto il coraggio di chiedere scusa. In Italia regna un silenzio arrogante. In un'emergenza si può sbagliare, ma perseverare nell'errore senza un briciolo di autocritica è una colpa morale verso le generazioni future. Quando avremo il coraggio di guardare questi ragazzi negli occhi e dire: scusate, abbiamo sbagliato?

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata. Radio Libera, libera la mente.

0: Conoscere per sapere.
1: L'identità digitale serve per vedere se sei vaccinato o no. Canale Il Salotto di Mimar.
2: Torniamo a parlare di identità digitale e World Economic Forum. Perché sta girando in rete, e me l'avete anche inviato su Facebook, nella chat di Facebook, un video del 2024 del meeting di Davos. A parlare è la regina Massima dei Paesi Bassi, che esprime la sua posizione sull'identità digitale. Il video è in una definizione bassissima. Io ho trovato però l'originale, che è del 18 gennaio 2024 e si trova su YouTube nel canale ufficiale della regina Massima. Dura più di 47 minuti, ma ascoltiamo il passaggio clou in lingua originale con il mio doppiaggio. Devo dire che quando ho iniziato questo lavoro c'erano pochissimi paesi in Africa o in America Latina che disponevano di un unico tipo di identità digitale onnipresente. E certamente si trattava di un documento digitale e certamente biometrico. Ora abbiamo lavorato a stretto contatto con tutti i nostri partners per contribuire a diffonderlo. E la cosa interessante è che sì, è fondamentale per i servizi finanziari, ma non solo, è utile anche per le iscrizioni scolastiche, per la salute, per verificare se qualcuno si è vaccinato o meno, ed è molto utile per ottenere sussidi governativi. Non ha influenzato solo i servizi finanziari, ma è una questione molto importante. Quindi la digitalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale. E penso che qui alla mia destra abbiamo un ottimo esempio, di come sia stato effettivamente implementato in Egitto, ma che ha portato fondamentalmente a due cose: maggiore accessibilità economica grazie alla riduzione dei costi e anche maggiore facilità d'uso. Sapete, ora avete la filiale bancaria praticamente nel palmo della mano, quindi questo ha davvero cambiato l'accesso, ma ha anche cambiato l'utilizzo. Potete effettivamente avere accesso a molti più tipi di prodotti rispetto a prima. Avete capito? La cosa interessante è che è fondamentale per i servizi finanziari, ma non solo. È utile per le iscrizioni scolastiche, per la salute, per verificare se qualcuno si è vaccinato o meno. Ed è molto utile per ottenere sussidi governativi. Avete capito? Grazie all'identità digitale è possibile verificare se hai fatto il vaccino oppure no e puoi ottenere i sussidi governativi. E quindi, secondo voi, questo cosa vuol dire? Basta fare 1+1. Se verifica se sei vaccinato o no e se permette di avere i sussidi governativi, questo cosa vuol dire? Che se sei vaccinato potrai avere i sussidi governativi, se non sarai vaccinato non potrai averli. Ma state tranquilli, queste sono

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti

0: viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Ti svegli tra le 3 e le 4 di notte? Il tuo corpo è ancora in allarme. Dottor Enrico Gamba.
4: Hai mai notato che ti svegli sistematicamente tra le 3 e le 4 del mattino? Magari con il cuore che batte e la mente già accesa. E poi non riesci più ad addormentarti. E se ti dicessi che quel risveglio non è insonnia, non è l'età, non è un caso, è semmai il tuo corpo che ti sta cercando di dire qualcosa, magari che dura da anni. In questo incontro ti spiego nove segnali precisi che il tuo cortisolo, l'ormone dello stress, è cronicamente alto, anche mentre dorme. Il cortisolo non è un nemico, e questo è un passaggio importante da comprendere, è un messaggero e se urla da troppo tempo è perché semplicemente non lo stai ascoltando. Tempo fa mi arriva in studio Luca, 45 anni più o meno, dirigente in una multinazionale qua a Milano, due figli, matrimonio stabile, andava in palestra 3 volte alla settimana, quindi anche allenato, però mi guarda e mi dice: dottore, io non capisco, cioè ho tutto, sto bene, però mi sveglio alle 4 del mattino con il cuore che batte forte e poi resto lì, sveglio fino alle 6. Di giorno sono uno straccio, sto male, e la sera invece di addormentarmi e di riposare sono acceso. Quindi cosa faceva? Beveva il caffè alla mattina per svegliarsi, poi il vino alla sera per spegnersi. Diceva, ha fatto tutte le analisi, cardiologo, risonanza, tutto a posto, però dice: io sto male, non mi sento bene. Allora, vedi, Luca non aveva un problema cardiologico, non aveva un disturbo del sonno, non aveva nemmeno una forma depressiva. Aveva un problema di cortisolo cronico, cioè il suo asse, quello che chiamiamo asse ipotalamo-ipofisi-surrene, era praticamente saltato da anni, cioè funzionava al contrario. Il cortisolo era basso al mattino, quando invece avrebbe dovuto essere alto, e era alto alla sera, quando invece naturalmente dovrebbe abbassarsi. Ecco, come lui, vedi, oggi milioni di persone vivono in questo stesso identico stato e non se ne accorgono, non riescono a dare un nome a quello che vivono, pensando che sia semplicemente la vita così com'è, la vita di oggi. Il punto qual è? È che il cortisolo non è un veleno, in realtà è l'ormone che ci tiene vivi. La mattina quando suona la sveglia, il cortisolo sale e ci dà l'energia per alzarci. E sotto stress acuto invece sale ancora e ci permette di reagire. È un sistema utilissimo, è bellissimo, è antichissimo, è una naturale evoluzione del nostro sistema. Ma il problema qual è? E che è stato progettato per attivarsi e poi spegnersi, per gestire per esempio un leone, ok? E non un capo molesto, non un mutuo, non 200 mail al giorno, non un telefono che vibra ogni 90 secondi riempiendoci di notifiche. Anche Van der Kolk, che cito spesso, spiega come ogni stress non scaricato, ogni minaccia non risolta si deposita nei tessuti, nei muscoli, nel respiro, nel sistema nervoso. E quando il cortisolo resta alto per anni, succede una cosa proprio specifica, documentata in decine di lavori su riviste, per esempio come Lancet Psychiatry e anche su Nature, ok? L'ippocampo, la zona del cervello che gestisce la memoria e la regolazione emotiva, si rimpicciolisce.

letteralmente, quindi si atrofizza. L'amigdala, che invece è il centro dell'allarme, si ingrandisce, diventa più reattiva, più facilmente attivabile di fronte agli stimoli. Ok? E quindi non è una problematica di carattere, è proprio un sistema nervoso che ha imparato a vivere costantemente in allarme. Ecco, veniamo allora ai segnali che puoi cercare di cogliere per capire se anche tu stai vivendo questa condizione di stress cronico prolungato. Allora, il primo, abbiamo detto, no? Ti svegli sistematicamente tra le 3 e le 4 del mattino, quindi non è un caso, non è magari la digestione, non è l'età, ma è proprio il picco di cortisolo notturno. E quando il sistema è in allarme cronico, quindi il cortisolo non scende come dovrebbe e a metanotte fa proprio un picco che ti tira fuori dal sonno profondo. Allora, questo spesso è accompagnato anche da pensieri ansiosi o per esempio dal cuore che batte forte. Il secondo segnale, sei stanco la mattina, lo dicevamo, no? Il caso di Luca. Quindi, stanco la mattina e acceso alla sera ed è la curva ancora del cortisolo che è invertita. Dovrebbe essere alta al risveglio e scendere invece lentamente fino a sera. Invece, tu cosa fai? Ti tiri su con il caffè alla mattina e poi alle 10 di sera sei ancora in piena attivazione. Magari sei lì a guardare serie TV, a scrollare il telefono e non riesci a staccare. Chiaramente questa non è pigrizia, ed è importante capirlo, non è una questione di disciplina, ma è proprio biologia, ok? È il tuo orologio interno che è capovolto. Il terzo segnale, il grasso sulla pancia, che non scende, anche se magari mangi bene, anche se ti alleni. Cos'è che succede? Succede, vedi, che il cortisolo cronico fa una cosa precisa. Dice al corpo deposita energia perché potresti averne bisogno per sopravvivere. E cosa fa il corpo? La deposita nel girovita, vicino agli organi. E questo viene chiamato proprio il grasso viscerale ed è, fra l'altro, il più pericoloso perché è anche il più resistente alle diete. Quindi ancora non è colpa della tua forza di volontà, ma semmai è proprio colpa del cortisolo, di questa disregolazione del suo utilizzo. Il quarto segnale, la voglia compulsiva di zuccheri o di carboidrati, perché soprattutto alla sera il cortisolo alto va a disregolare l'insulina e ti fa picchi e cali di glicemia. Quindi cosa succede? Che il tuo cervello ti chiede zuccheri rapidi. E non è per fame, no? Ma proprio per regolarsi. E ogni volta che cedi, il sistema impara. Ah, quando sono in allarme arriva lo zucchero e si crea naturalmente poi un circolo di apprendimento. Lo zucchero alza il cortisolo chiede zucchero e così si va avanti via via per anni a volte, no? Allora, il quinto segnale, la mente, confusa, nebbiosa. Entri in una stanza e non ricordi perché. Leggi una pagina e devi rileggerla 3 volte. Ti sembra di essere meno brillante di una volta. Ecco, spesso non è il declino cognitivo, è proprio il cortisolo che lavora sull'ippocampo, quella regione, che regola la memoria. E quando è cronicamente alto, la memoria di lavoro ne risente, la concentrazione cala. E quindi ancora non è una degenerazione cognitiva, ma è proprio un cervello che spende troppa energia per gestire l'allarme. Chiaramente ne rimane poca per memorizzare o anche per pensare. Il settimo segnale, la mascella stretta, le spalle alte, il collo rigido e magari digrigni i denti la notte, ok? Hai bisogno del bite. Allora, quando il cortisolo è alto, la muscolatura resta in attivazione perché è pronta a combattere, pronta a scappare, magari anche mentre dormi. Il bruxismo notturno, appunto,

0: è proprio un segno enorme, ok? Di iperattivazione del sistema simpatico. Quindi ti svegli, per esempio, con la mascella che fa male, con il collo bloccato. E anche qui, vedi, non è una questione di postura, spesso è proprio una questione di sistema nervoso che non riesce mai a staccare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.

dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026, anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio, presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana, con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio, al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio, presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago, in provincia di Milano, ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno, presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno, presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Cristiana Magnani, Healing Hearts.
4: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Ti è mai capitato di essere in mezzo alle persone e sentire qualcuno che magari con te è gentile, sorridente, ma percepisci proprio nel plesso solare, proprio a pelle, che c'è una diffusa ostilità nei tuoi confronti. Magari non lo conosci nemmeno, non c'è nessuna causa ragionevole perché questa persona possa provare ostilità nei tuoi confronti. Però il tuo corpo lo percepisce, prima ancora della tua mente, prima ancora della tua attenzione. Perché questo? Perché queste persone che per qualche motivo misterioso provano ostilità nei tuoi confronti hanno dei corpi sottili energetici distorti. Questo provoca una contrazione nel tuo campo energetico, perché è proprio un attacco dei loro corpi sottili nei confronti dei tuoi corpi sottili. Che causa può avere? Può avere una causa karmica, a volte lontana in altre vite, oppure semplicemente proprio per una dissonanza di campi energetici, soprattutto nel piano eterico. Quindi a volte l'ostilità non è uno psichismo, non è uno psichismo psicologico, un riflesso magari di antipatie, ma proprio nel mio modello delle nuvole energetiche che aggrediscono la tua nuvola energetica. E tu lo senti un fastidio, osservi che a questa persona delle micro espressioni quasi di piacere, se tu parli di qualcosa che ti fa soffrire, lo senti, non c'è dubbio, lo si percepisce appunto a pelle. Quindi bisogna stare veramente molto vigili, no? E fidarsi di queste sensazioni, perché proprio sono sensazioni oggettive, energetiche. E tu hai mai sentito questa sensazione di ostilità proprio a pelle?
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: La diplomazia della paura. Come funziona il sistema Trump?
1: C'è una scena che si ripete da decenni nelle città siciliane, nei quartieri di Chicago, nelle strade di Brooklyn, e che chiunque abbia studiato la mafia riconosce immediatamente. Un commerciante riceve una richiesta. La richiesta è impossibile, è calibrata per essere impossibile, perché la sua funzione non è essere soddisfatta, ma generare terrore. Il commerciante non dorme, non mangia, non riesce a pensare ad altro. E proprio in quel momento, come per caso, si fa vivo qualcuno che conosce da tempo.

figura che frequenta certi ambienti, che ha certi contatti, che non ha mai detto esplicitamente di che pasta è fatto, ma che tutti sanno in fondo dove va a cena la domenica. Quest'uomo si mostra dispiaciuto, quasi sorpreso dalla situazione. Dice che proverà a fare qualcosa, che non promette niente, ma che tenterà. Quando torna, torna con una soluzione. La richiesta originale si riduce del 70%, dell'80%. L'imprenditore non solo accetta, ringrazia, rimane in debito. Rimane da quel momento dentro una relazione che non ha scelto, ma che percepisce come salvifica. Questo è il pizzo, questa è la struttura. E questa struttura ha un altro nome, pubblicato nel 1987 da un editore di New York, scritto da un ghostwriter di nome Tony Schwartz, per conto di un costruttore immobiliare del Queens che si chiamava Donald Trump, The Art of the Deal. Il libro è diventato una bibbia del management americano, è stato citato in migliaia di corsi aziendali, è stato trattato come un manuale di negoziazione capitalista. Nessuno, o quasi, si è fermato a osservare che la tecnica descritta nelle sue pagine è, punto per punto, identica a quella che boss mafiosi applicano da generazioni. Trump lo sa. Trump è cresciuto a New York negli anni in cui la mafia controllava il cemento, i sindacati edili, i cantieri. Chi costruiva a Manhattan in quegli anni trattava con Cosa Nostra, non per scelta ideologica, ma per necessità operativa. Trump ha imparato sul campo, non sui libri. Il libro è venuto dopo, come razionalizzazione elegante di una pratica già acquisita. Il meccanismo funziona così. Si lancia una minaccia sproporzionata, un dazio al 145% sulla Cina, tariffe globali che colpiscono alleati e avversari senza distinzione, la pretesa di annettere la Groenlandia, la minaccia di abbandonare l'Ucraina al suo destino se Zelensky non si siede al tavolo alle condizioni di Washington, la proposta di svuotare il Venezuela consegnando Maduro alla storia in cambio di petrolio a prezzo politico, il ricatto sui farmaci generici imposto alle case farmaceutiche europee, la pressione sull'ONU per riscrivere le quote di finanziamento e ridisegnare gli equilibri delle agenzie internazionali. Nessuna di queste mosse è una proposta negoziale seria. Ciascuna è lo scagnozzo che bussa alla porta, calibrata per essere insostenibile, progettata per spostare il campo psicologico prima ancora che diplomatico. Poi, mentre la vittima è nel panico, entra in scena il mediatore. Nel primo mandato di Trump, il mediatore si chiamava Jared Kushner, genero, consigliere, figura presentata come pragmatica e ragionevole rispetto alla furia del principale. Kushner ha svolto quel ruolo con l'Arabia Saudita, con gli accordi di Abramo, con la Cina. Oggi quel ruolo appartiene a Marco Rubio, segretario di Stato, uomo di relazioni, capace di parlare ai capi di governo europei, ai leader medio orientali, alle curie vaticane, con il tono di chi cerca una via d'uscita ragionevole da una situazione che ragionevole non è. Rubio è il falso amico in odor di pizzo, non perché sia disonesto in senso personale, ma perché la funzione strutturale che svolge è esattamente quella del mezzano colluso. Arriva dopo la minaccia. Porta lo sconto, genera gratitudine. Il sociologo Diego Gambetta, nel suo studio fondamentale sulla mafia siciliana, ha scritto che la mafia non vende violenza, vende protezione da una minaccia che essa stessa ha creato. La distinzione è cruciale. Chi paga il pizzo non paga per paura generica, paga per liberarsi da un pericolo specifico, costruito ad arte, che senza il pagamento non sarebbe mai esistito. Il paese che ottiene la riduzione dei dazi americani non festeggia una vittoria diplomatica, sente sollievo, sente riconoscenza, sente di dover qualcosa a qualcuno. È dentro la relazione adesso, è dentro la struttura. E dentro la struttura, nella mafia come nella geopolitica trampiana, la relazione non si ferma lì. L'imprenditore che ha pagato il pizzo ridotto, che ha ringraziato il mediatore, che si è sentito salvato, prima o poi riceve una seconda visita.

Questa volta non si chiede denaro, si chiede un favore. Qualcosa di piccolo in apparenza, un magazzino usato per una notte, un nome fatto al momento giusto, un voto in un consiglio comunale. Il favore trasforma la vittima in colluso. Da quel momento non è più qualcuno a cui è stata fatta una cosa, è qualcuno che ha fatto una cosa. La simmetria è rotta, la complicità è reale. E il legame diventa inestricabile. Nel sistema Trump questo passaggio si chiama alleanza. I paesi che hanno trattato con Rubio, che hanno ottenuto lo sconto sui dazi, che si sono visti restituire un margine di sovranità sulla Groenlandia o sull'Artico, che hanno negoziato una posizione meno scomoda all'ONU, vengono chiamati a sostenere la prossima mossa. Una sanzione contro Caracas. Un isolamento diplomatico di Teheran, una coalizione costruita attorno a un interesse americano che non è necessariamente il loro. Chi rifiuta scopre che lo sconto era reversibile. Il caso più eloquente di questo momento è quello che si sta costruendo attorno al Vaticano. Leone XIV, primo papa americano della storia, si insedia in un momento in cui Washington ha bisogno di un canale straordinario verso Cuba, un'isola che da Ronald Reagan in poi nessun presidente americano ha saputo aprire senza il sigillo della Chiesa Cattolica, perché Cuba è profondamente cattolica e il regime lo sa. Papa Francesco lo aveva già dimostrato nel 2014, quando la mediazione vaticana rese possibile l'accordo Obama-Castro. Trump vuole qualcosa di simile, ma alle sue condizioni. Il problema è che con il Vaticano non esistono dazi da imporre, tariffe da minacciare, mercati da chiudere. Lo strumento economico è inutilizzabile. Allora il meccanismo si adatta, perché il meccanismo è sempre lo stesso. Cambia solo la natura della minaccia.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati

0: letti dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Covid, il grande tradimento. Dottore Eugenio Serravalle.
3: Nell'audizione in commissione Covid di martedì 12 maggio ho pronunciato parole che molti non vogliono ascoltare. Vaccinare bambini e ragazzi è stato un errore madornale. Non è solo una questione di dati, è una questione di coscienza. Ecco i pilastri di una verità che grida giustizia. La Covid per i bambini è stata quasi sempre un'influenza lieve. I rari decessi hanno colpito solo chi stava già combattendo battaglie terribili contro patologie croniche. Perché sottoporre i bambini sani a un rischio inutile? Hanno usato il senso di colpa dei bambini, gli hanno detto vaccinati per non uccidere il nonno. Era una menzogna. Ad agosto 2021 i CDC ammettevano che il vaccino non fermava il contagio. Dopo 70 giorni i vaccinati si ammalavano persino più degli altri. La scienza oggi ci dice che le miocardite subcliniche colpiscono il 3% dei vaccinati. Non sono disturbi passeggeri, non sono benigni. Stiamo parlando di danni al muscolo cardiaco in bambini che avevano tutta una vita sana davanti. In Italia è calato il silenzio. Senza sorveglianza attiva, i danni sono stati sottostimati di 1000 volte rispetto a quanto rilevato negli USA con VSafe. Abbiamo scelto di non guardare. E mentre la Danimarca si fermava, noi impedivamo ai ragazzi di fare sport, di andare a scuola, di vivere. Li abbiamo isolati e ricattati per spingerli a una inoculazione che non serviva a loro e non serviva alla comunità. Il capo della sanità danese, Søren Brostrom, ha avuto il coraggio di chiedere scusa. In Italia regna un silenzio arrogante. In un'emergenza si può sbagliare, ma perseverare nell'errore senza un briciolo di autocritica è una colpa morale verso le generazioni future. Quando avremo il coraggio di guardare questi ragazzi negli occhi e dire «scusate, abbiamo sbagliato»?

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Vaccini e allevamenti. Che sta succedendo? Canale Border Knights.
1: Ha suscitato molta indignazione e preoccupazione l'intervista della scorsa settimana al biologo molecolare Leonardo Guerra sulle vaccinazioni negli allevamenti della Lombardia e nel Veneto. Ne parleremo tra poco perché ci arrivano intanto altre segnalazioni dalla Val d'Aosta. Entro giugno infatti tutti i bovini presenti nella regione, oltre 36.000 capi, compresi quelli provenienti da altre regioni, devono essere vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, malattia virale nota con l'acronimo LSD. È la giunta regionale ad aver approvato un piano di vaccinazione profilattica d'urgenza. L'obiettivo è quello di bloccare l'ingresso del virus e garantire una gestione ordinata delle movimentazioni interne dei capi. La dermatite nodulare contagiosa non è pericolosa per l'uomo, ma colpisce gli animali e si diffonde attraverso insetti vettori, in particolare zanzare e moscerini. Anche questo viene vissuto da molti allevatori come l'ennesimo attacco al settore. Dopo le assurde vessazioni per i piccoli allevamenti, la digitalizzazione punitiva che li sta decimando, adesso subiscono un nuovo attacco, costretti a vaccinare il loro bestiame contro una malattia che dicono viene trasmessa da un insetto che al massimo rischia di infettare e uccidere, nella peggiore delle ipotesi, il 10% dei capi, laddove invece i prodotti sanitari rischiano di fare una vera e propria strage. Il più coraggioso di questi allevatori si chiama Danilo Cogliard, già in passato protagonista di battaglie del genere, che sta cercando di resistere anche con l'aiuto di due avvocati che hanno chiesto l'accesso agli atti e raccolto 250 firme di cittadini da tutta Italia. C'è già stato un primo blitz di un medico vaccinatore ripreso in questo video e nelle prossime ore gli allevatori resistenti temono che torneranno con i rinforzi.
2: Adesso vediamo un attimino cosa fare, perché fino adesso ci sono sempre posti con il cittadino, no? Tra professionisti siamo qua, nessuno vuole impedire la vaccinazione. Noi siamo qui per far sì che vengano a vaccinare. L'importante è che ci forniscano le informazioni da azienda ad azienda, che ci devono dare. Altrimenti disponeranno delle denunce che verranno mosse nei loro confronti. Ai professionisti, non denunciate i distretti, non denunciate gli apparati sanitari. Denunciate i professionisti in quanto sono medici. Devono sottostare a codici deontologici, a regole, ad articoli di costituzione. Ora sentiamo che cosa dice il loro avvocato e poi vediamo un po'. Non arrendetevi, datevi un po' di coraggio, c'è gente che ci lavora dalla mattina alla sera e trova il tempo comunque di dedicarsi un attimino a combattere questa gente qua che è una frode, non c'entrano nulla neanche loro, sono dipendenti.
1: E torniamo al caso del Veneto, di questa vaccinazione sperimentale. Qualche giorno fa lo stesso biologo molecolare Leonardo Guerra ha dato questo aggiornamento.
3: Allora, abbiamo ottenuto un primo risultato, che è quello di contenere il numero di allevamenti che originariamente erano previsti essere 200 al numero di 5 allevamenti che sono riconducibili alla stessa unica multinazionale del cibo, marchio famoso. La sintesi che vi propongo oggi è che appunto questo risultato importantissimo, perché 200 non sarebbero stati gestibili dal punto di vista della sicurezza del cittadino,

che il risultato delle nostre azioni hanno prodotto un effetto chiarissimo. E siamo quindi nella fase 2 e dobbiamo continuare. Due sono al momento gli strumenti che abbiamo identificato di pronto intervento. Che il primo è continuare a mandare le diffide non solo al Ministero della Salute, non solo ai consiglieri del Veneto, ma anche a quelli della Lombardia e a quelli di tutte le regioni. Come si fa a mandare la diffida? La diffida con richiesta di moratoria la trovate in bacheca nel mio canale Nova trattino sotto Civitas, la scaricate, la copiate nel testo della vostra email, meglio se PEC, ma anche se non avete la PEC va bene lo stesso, ricopiate l'oggetto, richiesta di moratoria, inserite copiando gli indirizzi di posta elettronica e fate clic e mandate. Questo è fondamentale, dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su questa iniziativa che non ha nulla di umano e tantomeno di razionale, se non un ordine arrivato da Bruxelles e probabilmente da OMS. Quindi è un solo progetto politico che è contrario al principio di garantire salute animale e salute alimentare, quindi umana. Il secondo livello di intervento che riguarda ciascuno di noi è di non acquistare i prodotti che sono a rischio da questo punto di vista. Il marchio è noto, quindi bisogna informare le persone e continuare determinati, fermi, sereni, in questo tipo di linea, senza tentennamenti. Quello che stiamo facendo ha un significato fondamentale, è l'equivalente della battaglia del Piave se non della battaglia di Lepanto. Quindi, signori, determinati, tranquilli, gentili, ma fermi. Grazie.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio, al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio, presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento.

da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Remember how she said that we would meet again. Some sonnet.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Cristiana Magnani, Healing Hearts.
4: Chi ti osteggia lo senti a pelle. Ti è mai capitato di essere in mezzo alle persone e sentire qualcuno che magari con te è gentile, sorridente, ma percepisci proprio nel plesso solare, proprio a pelle, che c'è una diffusa ostilità nei tuoi confronti? Magari non lo conosci nemmeno, non c'è nessuna causa ragionevole perché questa persona possa provare ostilità nei tuoi confronti. Però il tuo corpo lo percepisce, prima ancora della tua mente, prima ancora della tua attenzione. Perché questo? Perché queste persone che per qualche motivo misterioso provano ostilità,

0: ostilità nei tuoi confronti, hanno dei corpi sottili energetici distorti. Questo provoca una contrazione nel tuo campo energetico, perché è proprio un attacco dei loro corpi sottili nei confronti dei tuoi corpi sottili. Che causa può avere? Può avere una causa karmica, a volte lontana in altre vite, oppure semplicemente proprio per una dissonanza di campi energetici, soprattutto nel piano eterico. Quindi a volte l'ostilità non è uno psichismo psicologico, un riflesso magari di antipatie, ma proprio nel mio modello delle nuvole energetiche che aggrediscono la tua nuvola energetica. E tu lo senti un fastidio, osservi che a questa persona delle micro espressioni quasi di piacere, se tu parli di qualcosa che ti fa soffrire, lo senti, non c'è dubbio, lo si percepisce appunto a pelle. Quindi bisogna stare veramente molto vigili, no? E fidarsi di queste sensazioni, perché proprio sono sensazioni oggettive, energetiche. E tu hai mai sentito questa sensazione di ostilità proprio a pelle?
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Bevi latte, costruisci ossa, non è scienza, è uno slogan, dottor Roy De Vita.
1: Bevi latte, costruisci ossa, non è scienza, è uno slogan. Il governo americano era pagato per legge per far bere il latte e scriveva anche le linee guida nutrizionali allo stesso tempo. 1983, il Congresso americano approva una legge. Ogni allevatore deve versare una quota obbligatoria in un fondo centrale. Scopo del fondo? Aumentare il consumo di latte. L'agenzia che gestisce quel fondo è la stessa che scrive le linee guida alimentari per 330 milioni di americani. E non solo, perché quello che decide l'America influenza tutto il mondo, anche quello che mangi tu. Quell'agenzia si chiama USDA. Nel 1991 l'USDA pubblica la sua prima piramide alimentare e raccomanda di ridurre carne e latticini. L'industria fa pressione, la piramide viene ritirata. Quella che la sostituisce mette i latticini come gruppo essenziale. 3 porzioni al giorno, per tutti, bambini compresi. Il 65% della popolazione adulta mondiale è intollerante al lattosio. In Asia e in Africa si arriva addirittura al 90%. Eppure per decenni le scuole americane erano obbligate, per legge, a servire latte ad ogni pasto. I bambini che non lo digerivano dovevano berlo lo stesso. Un'analisi di 79 studi sul latte ha rilevato che dei 15 finanziati interamente dall'industria casearia, nessuno, dico nessuno, aveva prodotto un solo risultato negativo, nemmeno uno. E l'osteoporosi? I paesi con il più alto consumo di latte e latticini al mondo, cioè Stati Uniti, Svezia e Finlandia, hanno tra i più alti tassi di fratture dell'anca e di osteoporosi. E quelli con il consumo più basso hanno tra i tassi più bassi. Correlazione non è causalità, ricordatelo sempre, ma è la prova che, come ho detto in apertura, bevi latte, costruisci ossa, non è scienza, è uno slogan. Il latte è veleno? Assolutamente no. Per chi lo tollera è un alimento nutriente. Il problema non è il prodotto, il problema è che l'agenzia che scriveva le nostre linee guida era la stessa pagata per legge per venderci più latte. E quella non è scienza, quello è marketing travestito da scienza e per di più finanziato dal governo. Ricordalo sempre, nella scienza non si crede, la scienza non è una fede, è un metodo e i metodi possono essere corrotti.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Neonati e bambini, mantenerli in salute. Dottor Mariano Amici.
3: I neonati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi più semplicemente il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario invece basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità! I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.

0: look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come illuminare il lato oscuro. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale. Canale Den Online.
4: Ognuno di noi ha un lato oscuro. Sì, è vero, ognuno di noi ha un lato oscuro. Come possiamo illuminarlo?

0: dal punto di vista alchemico, lo si illumina portando luce. Cosa significa portare luce? Portiamo luce nella nostra ombra, quindi nel nostro demone interiore, portando la consapevolezza, cioè inizio un'osservazione precisa di quel lato interiore, di quel demone, fino a quando questo non viene sciolto, letteralmente sciolto e trasmutato dalla luce. L'alchimia funziona così. Per poter fare questo, io devo essere un qualcuno, un qualcosa, un'essenza che è diversa da ciò che sto osservando. Questo è importante. Quindi se io sono quella fonte di luce e mi stabilizzo in quella fonte di luce che è l'anima e illumino i vari demoni che ci sono all'interno di me, riesco a trasmutarli, non c'è bisogno di distruggerli. Quando sento invece il bisogno di distruggerli a tutti i costi, questo è un bisogno che viene dalla mente e non dall'anima, quindi vuol dire che non sono posizionato nel punto giusto, sono ancora nell'apparato psicofisico, nella mente. La mente vuole fare la guerra anche a delle parti di sé, anche dalle parti dell'apparato psicofisico, mentre l'anima no, perché l'anima è sempre nell'amore, quindi l'anima davvero illumina il lato oscuro.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco. Costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante

commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano, i promossi sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago

provincia di Milano, ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale. Un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Alterare e manipolare le nostre percezioni. Dottor Leonardo Guerra, canale Il Vaso di Pandora.
1: Buongiorno a tutti, abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di cosa sia, come si articoli il Deep State, perché quella che stiamo conducendo è inevitabilmente una lotta contro un'organizzazione nascosta che vuole sottometterci in modo definitivo. È chiaro che il campo di battaglia

chiudere il capitolo per sempre. La sottomissione e il dominio in questo caso sarebbe completo. Quindi noi dobbiamo sapere chi è il nostro nemico. Il nostro nemico sono tutte queste organizzazioni in cui si articola lo Stato profondo. Abbiamo parlato del Comitato dei 300, dell'ONU, dell'OMS, del Club di Roma, del Bilderberg, della Trilaterale, piuttosto che il World Economic Forum e tutte le sue varie articolazioni rappresentano degli strumenti per raggiungere l'obiettivo che è quello della conquista definitiva della mente umana, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, perché questa è una guerra, fra virgolette, di quinta generazione e ogni strumento va bene per portare a casa e per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi cibo, aria, condizioni sociali, bombardamento mediatico, tutto questo contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo che si sono posti come data target il 2030, quindi con la chiusura dell'agenda 2030, che è anche l'agenda del World Economic Forum, che è anche l'agenda di Davos, piuttosto che dell'ONU, appunto. Benissimo. Guardiamo un attimo. In cosa abbiamo detto che è importante comunicare ai nostri amici, alle persone che incontriamo in modo gentile per superare la barriera di impenetrabilità che caratterizza ciascuno di noi in questa società che ha creato degli individui atomizzati. E l'unico modo per riuscire a penetrare questa barriera, appunto, definita come impermeabile a tutto ciò che non riguarda direttamente la singola persona, è quello di rivolgersi a loro con modi completamente diversi da quelli che ormai stanno diventando lo standard di riferimento. Quindi noi dobbiamo essere gentili nelle persone che sono interessate a conoscere la vera natura di questi fenomeni e comunicargli gradualmente quelli che sono gli aspetti più importanti, facendo nomi e cognomi e spiegando come il sistema gira. Allora, qual è la base culturale su cui loro poggiano? Come dicevo la volta scorsa, hanno costruito questi think tank, questi centri di conoscenza dove sviluppano e approfondiscono queste tecniche di controllo mentale. E il primo fra tutti, ma non l'unico, perché insomma anche il Club di Roma ha dato un bel contributo dal punto di vista operativo. Sicuramente l'istituto Tavistock, che ha come sede l'Università del Sussex, UK. Questo istituto, creato dopo la Prima Guerra Mondiale, si è concentrato e ha concentrato conoscenze e scienziati dei comportamenti umani per definire delle strategie psicologiche, a quel tempo, per condurre una guerra mentale. Faccio un esempio, il bombardamento di Dresda è uno di questi esempi. Sapete che alla fine della seconda guerra mondiale, quando la Germania si era già arresa, gli alleati anglo-americani e sionisti si sono divertiti a bombardare le abitazioni civili di Dresda e a non toccare gli stabilimenti produttivi di armi che Dresda aveva distante 4 km dal centro abitato. Hanno fatto ripetuti passaggi con i bombardieri sulla città, distruggendola, radendola al suolo. Forse vi ricorda qualcosa che sta succedendo in questi giorni in Medio Oriente, con l'obiettivo di piegare il morale della popolazione, cioè fare tabula rasa delle loro radici culturali e della loro memoria. Questa stessa applicazione che è stata sviluppata, ripeto, nel Tavistock Institute è stata ripetuta anche a Monte Cassino per quanto ci riguarda, alla fine, firmato il trattato di resa completo dell'Italia a febbraio del 43, se non ricordo male, gli anglo-americani si sono divertiti a fare tre passaggi sul convento, di Monte Cassino benedettino, che è un simbolo, uno dei più potenti della rinascita, e del rinascimento italiano ed europeo, dove siano rifugiati donne, bambini e vecchi, compiendo l'ennesima strage.
anche lì lo scopo era quello di piegare in modo definitivo il morale e danneggiare in modo

0: profondo la mente e la memoria delle popolazioni. E perché vi dico questo? Perché quello che stanno portando avanti, come dicevo prima, è un conflitto di tipo cognitivo. La guerra psicologica del Tavistock Institute sta evolvendo e sta diventando, ed è già diventata da 20 anni a questa parte, un conflitto di tipo cognitivo. Cioè, queste persone hanno studiato, conoscendo profondamente le vulnerabilità dell'essere umano. Noi lavoriamo con i cinque sensi portano le informazioni al cervello, la loro focalizzazione strategica è di alterare, manipolare le percezioni che noi abbiamo rispetto ai dati reali. Se loro riescono a controllare in modo definitivo questo canale informativo che ci rende in grado di interagire con il sistema e ad elaborare un pensiero, ad elaborare delle emozioni, dei sentimenti, dei comportamenti e delle azioni, loro hanno vinto in modo definitivo. Quindi noi cosa possiamo fare? Prima di tutto essere consapevoli di questo processo, dei loro obiettivi e cominciare ad organizzarci per riconoscere quali sono le tattiche cognitive che di volta in volta vengono messe a disposizione. Questo sarà uno dei prossimi argomenti che affronteremo. Grazie e buona giornata.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal Virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello, e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo già visto il detto It's raining cats and dogs, per dire che piove a catenelle, ma siccome il clima britannico è, a dire poco, molto vario, ha regalato alla lingua inglese tantissime espressioni idiomatiche, a partire da una presenza costante nei cieli del Regno Unito. Le nuvole. Per esempio, uno come me, che è perennemente ottimista, che sogna ad occhi aperti. Quante volte mi sono sentita dire «Your head is in the clouds». Hai la testa fra le nuvole. Ma sapete una cosa? La vista da quassù è molto piacevole. Meglio che stare sotto una nuvola. Perché se una persona si trova under a cloud oppure under a cloud of suspicion, significa che ci sia qualche sospetto su di lui e non ci si può più fidare. Perché dopo tutto la nuvola crea l'ombra, no? Come ne ho detto, a cloud hanging over you, una nuvola che incombe su di te. Anche qui c'è l'idea dell'ombra sopra la testa, ma questa volta è perché tu stesso hai una sensazione di ansia, hai dei problemi oppure ti trovi in una situazione che ti rende triste. Ma torniamo sopra le nuvole con un'espressione che io adoro e che ha le origini molto particolari. Quando qualcuno è felicissimo, senti una gioia immensa, in italiano si dice che è al settimo cielo, no? E anche in inglese si può dire in seventh heaven. Ma un'espressione con lo stesso significato è on cloud nine, sulla nuvola numero 9. Ma come mai? Bene, la ragione è meramente meteorologica. Risale al 1896, quando fu pubblicata la primissima edizione del Atlante Internazionale delle Nuvole. Le nuvole venivano classificate in 10 tipi e la nuvola numero 9 era il cumulonimbo, spero di averlo detto giusto, la nuvola più alta, quella soffice che si espande in verticale, che può arrivare fino a 10 km di altezza. È una cosa spettacolare, dà veramente l'idea di essere in cima al mondo. Bene, ci sentiremo alla prossima puntata dell'Angolo Inglese per altre nuvole. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera 96.1 e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.